0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: Radio Mugello
3: 334 79 88 000.
2: Sono le 2 e 34 minuti.
4: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Ma a cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Radio Mugello
4: 334 79 88 000.
3: Sono le 3 e 31 minuti.
5: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Sono le 4 e un minuto.
1: Magica, unica, Radio Mugello, la radio della tua estate.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: la tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334-7988-000.
1: Sono le 4:34.
2: www.radiomugello.it.

La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola.

0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.
2: Rap futuristico. Rap futuristico. Oh, rap futuristico.
3: Ma cos'è sta paranoia?
2: Aspetta, fammi fare.
3: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
2: Cosa?
3: Dai, fibra, caccia un po' di rap futuristico.
2: Ok.

0: En la graciosa la vida è más sabrosa.
1: Radio Mugello, 100% successi.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Radio Mugello
4: 334 79 88 000.
3: Sono le 5 e 33 minuti.
5: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Exploration Space. In ogni momento della tua giornata
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
1: Prima di entrare in casa, stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000.
1: Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.
2: Thank you.

0: Radio Mugello.
1: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda 347 75 16 696.
2: Radio Mugello
3: 334 79 88 000. Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Sono le 6:33.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Se cerchi tessuti di qualità con un assortimento sempre aggiornato, il Mercatino del Tessuto è il posto giusto. Qui troverai continuamente nuove fantasie e stoffe fresche, perfette per sartoria creativa, hobbistica e fai da te. Inoltre, il Mercatino offre articoli unici per personalizzare la tua casa, rendendo gli ambienti davvero speciali. E poi tende da esterni e da interni in tanti colori. Vieni a scoprire il tessuto che desideri o i materiali ideali per il tuo arredamento. Qui il rapporto qualità-prezzo è imbattibile, con soluzioni adatte ad ogni budget. E ti sentirai come a casa. Il Mercatino del Tessuto, se ancora non lo sai, lo trovi qui, al Ponte Rosso, a Borgo San Lorenzo. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un

0: Radio Mugello Notizie.
1: Modifiche alla circolazione dei treni regionali di Trenitalia sulla linea Firenze-Borgo San Lorenzo-Faenza per lavori di potenziamento e manutenzione infrastrutturale. La circolazione ferroviaria viene sospesa dalla mattina dell'11 giugno fino al 1 luglio. Sulla linea continua la fase di realizzazione del sistema ERTMS, il più evoluto apparato per la supervisione per il controllo del distanziamento dei treni. L'installazione di questo nuovo sistema tecnologico, che prevede un investimento di 140 milioni di euro, rientra nel PNRR. Proseguiranno inoltre gli interventi di manutenzione straordinaria sulle opere civili interessate dai dissesti idrogeologici conseguenti agli eventi meteoavversi del marzo 2025 e i lavori per la realizzazione del sottopasso propedeutico alla soppressione del passaggio a livello tra Borgo San Lorenzo e Ronta. Al fine di garantire la continuità del servizio e limitare l'impatto dei lavori sul territorio, sono previste corse con bus. I tempi di percorrenza dei viaggi in bus potrebbero aumentare in relazione anche al traffico stradale e i posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. Sui bus non è ammesso il trasporto bici e non è ammesso

0: Il trasporto di animali di grossa taglia ad eccezione dei cani guida. I viaggiatori vengono invitati ad informarsi per programmare il viaggio attraverso i canali di acquisto, la sezione infomobilità su sito e app di Trenitalia o chiamando il call center gratuito 800 892021 o rivolgendosi al personale di stazione. Il comune di Borgo San Lorenzo ha partecipato all'evento conclusivo di Impetus, progetto finanziato dal programma Interreg Europe e coordinato da ANCI Toscana insieme a Regione Toscana e Lama in partenariato con diversi paesi europei. Al centro del progetto c'è lo strumento dell'uso temporaneo, un'idea semplice e concreta. Invece di lasciare sottoutilizzati o vuoti edifici e spazi pubblici in attesa di interventi di recupero, li si rimette in vita temporaneamente attraverso attività culturali, sociali o comunque rivolte alla collettività. Sperimentazioni che coinvolgono la comunità e possono aprire la strada a trasformazioni più durature. Nell'ambito di Impetus, dopo una selezione che ha coinvolto 16 comuni toscani, Borgo San Lorenzo è stato scelto tra i 4 destinatari di un affiancamento tecnico alla progettazione per sviluppare una proposta concreta in questa direzione. Il progetto presentato da Borgo San Lorenzo è BOA, Spazio di Approdo e Rigenerazione Giovanile, un progetto che immagina la riattivazione dell'ex calzaturificio del Foro Boario o di una sua porzione come spazio dedicato ai più giovani. Il lavoro svolto con Impetus sta contribuendo a definire una proposta progettuale più solida, che intercettando le risorse necessarie potrà essere sviluppata avviando la sperimentazione di un uso temporaneo e ancor più in prospettiva un recupero stabile e definitivo dello spazio. Da venerdì 12 a domenica 14 giugno, Piazza Umberto I a Rufina e la Saletta Barbugli della Biblioteca Comunale ospitano la Festa del Volontariato 2026, un appuntamento dedicato alle associazioni che ogni giorno operano sul territorio e contribuiscono alla crescita della comunità rufinese attraverso attività sociali, culturali e solidali. La manifestazione prenderà il via venerdì 12 giugno alle 21 presso la Saletta Barbugli con il convegno Congo, un viaggio iniziato nel 2007, promosso dall'associazione Grazie a Piene Mani, in collaborazione con la sezione Socicop Val di Sieve. Sabato 13 giugno la tradizionale cena in piazza Umberto I, organizzata dalla Misericordia di Rufina, accompagnata dalla Lotteria Benefica. A seguire spazio allo spettacolo La meccanica del cuore di Songi, una suggestiva esibizione di acrobatica aerea proposta da Circo Trick. La giornata conclusiva domenica 14 giugno vedrà protagonista Piazza Umberto I con Metti in Piazza, il mercatino del riuso, dello scambio e del vintage. In programma dalle 9 alle 19 che animerà il centro del paese con espositori, curiosità e occasioni dedicate all'economia circolare. L'iniziativa si svolge con il patrocinio del comune di Rufina e con il contributo di numerosi soggetti del territorio che sostengono il mondo del volontariato e dell'associazionismo locale. Per informazioni e prenotazioni della cena in piazza è possibile contattare gli organizzatori. Sabato 13 giugno alle 16 presso il complesso di Sant'Andrea Camogiano nel comune di Barberino di Mugello verrà inaugurata la mostra Nuovi Sguardi su Sant'Andrea, la mostra dei disegni eseguiti dal vero dalle ragazze e dai ragazzi dell'Istituto Comprensivo di Barberino di Mugello. La mostra rimarrà aperta domenica 14 giugno dalle 16:30 alle 19.
1: Prossimo appuntamento con le notizie alle ore 9. Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
2: Radio Mugello.
3: 334 79 88 000.
2: Radio Mugello. Rinfrescati di musica.

0: Radio Mugello.
1: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696. Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
3: Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com.
4: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
5: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
3: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
1: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina ha 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? Lapi Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. Lapi non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Non ti piace più il colore delle porte o vuoi rinnovare la sala? Nessun problema, con Lapi puoi vedere il risultato direttamente al computer prima di iniziare. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni da Lapi Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio, infoline 055 84 4107 oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
2: Radio Mugello
6: 334 79 88 000.
2: Radio Mugello, estate in musica.

0: Sono le 7:30.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
2: BRT SRL, ditta installazione e manutenzione impianti elettrici, cerca operaio apprendista da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum a info@brtsrl.com. Cerco per donna anziana non autosufficiente in frazione di Vicchio, signora per pulizie e preparazione pranzo, orario di lavoro 3 mattine alla settimana con orario da stabilire, disponibilità ad aumentare i giorni di lavoro. Automunita, inviare messaggio WhatsApp al numero 348-8577-868. Bargiardino a Scarperia cerca personale con esperienza in preparazione di cocktail e aperitivi. 380-5811-303. Autofficina Galeotti di Borgo San Lorenzo cerca un meccanico per riparazioni auto con un minimo di esperienza nel settore. 055-8494-262. Ristorante Il Giogo cerca personale automunito per cucina, ristorante, bar e apertura a chiosco. 339-7020-555. Camping Mugello Verde a San Piero a Sieve cerca receptionist, conoscenza lingua inglese e francese, assistente bagnanti. Inviare curriculum a mugelloverde@florencevillage.com. Oliviero Firenze cerca 2 persone, una content creator solare spigliata e con una forte passione per i social ed una addetta customer care brillante, dinamica e con una parlantina fluente. Inviare curriculum con foto a shop@olivierofirenze.com. La residenza sanitaria Nuova Villario di San Godenzo cerca un infermiere e un operatore sociosanitario da inserire nel proprio organico a tempo indeterminato. Inviare curriculum via mail a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it. Cercasi osso infermieri per assistenza signora autosufficiente per cure palliative per malattia, massima serietà. 327-4711-207. Cerco persona per pulizie e stirare, referenziata automunita residente nella zona di Barberino di Mugello. 340-4066-358. Corriere Lavacchini di Borgo San Lorenzo cerca autista con patente CE+CQC per lavoro continuativo. Inviare curriculum a info@lavacchini.it.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: La buona musica ha finalmente trovato casa.
4: Sei su Radio Mugello.

notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: volare.
1: Radio Mugello.
2: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Venerdì 12 giugno aperti a cena dalle 18.30, taglieri fritto e bollicine, DJ set con AJB e Sam. Sabato 13 giugno aperti a pranzo e cena. Domenica 14 giugno aperti a pranzo con il brunch. Infoline 335-8001624. Ti aspettiamo per divertirci insieme.
3: Mala Piazza, a Borgo San Lorenzo, ti aspetta già dalle 17, con un'ampia selezione di pizze al taglio, disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena, cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana sottile e croccante? Oppure della verace pizza napoletana, con tantissime varianti tutte da assaggiare, per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351-4699-929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Siamo aperti anche a pranzo. Mala Piazza, Piazza Vittorio Veneto, a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
4: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
5: Attenzione donne! Avete già scoperto il nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo due giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, l'11 e il 12 giugno apriamo in via straordinaria con la mid-season sale. Capi selezionati scontati fino al 50%. Visitate subito olivierofirenze.com. Oliviero Firenze nel nuovo showroom in viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello, perché lo stile non ha taglia.
3: Radio Mugello
6: 334 79 88 000.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.
3: Quando sei con me, il cielo sai che c'è, mi ricorda l'estate.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
3: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria, a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza, da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
4: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un progettista meccanico full time per azienda di Scarperie San Piero, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un meccanico auto officina full time per azienda di Scarperie San Piero, un operaio elettrico full time per azienda di Barberino di Mugello. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
5: Radio Mugello
6: 334 79 88 000.
5: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Sono le 8:01.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Ragazzo cerca camera in affitto con altri inquilini. 350 9473 685. Vendo Benelli 400 ancora da taglia andare a 4.900 euro. Per informazioni 392 2028 740. OSS Uomo Qualificato cerca lavoro ad ore o assistenza notturna zona Mugello. 327 981 7312. Dopo le 20. Donna italiana 59enne attualmente occupata cerca lavoro dal mese di agosto presso bar panificio. Altro 392 9909 563. Signora cerca lavoro la mattina come assistente anziani con esperienza zona Borgo San Lorenzo. Contattare su WhatsApp al numero 349 4951 919. Signora italiana con esperienza attestato di operatore sanitario cerca lavoro per assistenza a persone anziane anche notturna, disponibile anche come addetta alle pulizie domestiche solo nelle ore pomeridiane dalle 14:30 in poi. Mi sposto con i mezzi di trasporto. 389 1207 177. Vendo mobile da restaurare a 60 euro. 392 7282 933. Cerco insegnante per ripetizioni di latino del biennio liceo scienze umane. Messaggio su WhatsApp al numero 340 0745 279. Vendo 240 capsule di caffè Lavazza crema e gusto a 50 euro. 392 2692 180. Signora 53enne con più di 20 anni di esperienza in pulizie domestiche presso abitazioni private cerca famiglia con la quale collaborare a lungo termine una mattina a settimana zona Ronta Borgo San Lorenzo Automunita. 366 8762 186. Signora residente a Borgo San Lorenzo cerca lavoro come assistente domiciliare per anziani autosufficienti e non e pulizie buona esperienza zona Borgo San Lorenzo e paesi limitrofi. 340 8909 144. Operatrice olistica.

0: disponibile per collaborazioni ed eventi presso Agriturismi, Bed & Breakfast, Spa e strutture ricettive zona Mugello 375-5664-774 Cinzia. Tecnico agrario, cerca occupazione nel settore florovivaistico anche stagionale, esperienza in prestigiose attività del settore e RSA nella cura delle piante. Anche nella mansione di viticoltore vendemmia 333-4750-197. Vendomoto KTM Duke 125 del 2020 km 26.000 perfetta come nuova, revisione fatta nel 2024 con scadenza 30 novembre 2026. Prezzo 3.500 euro trattabili compreso cavalletto alzamoto 333-2120-857. Vendo appezzamento di terreno di circa 2.600 metri quadri in località La Macchia tra Scarperia e Sant'Agata. Accesso al fiume e recintato in parte con un annesso per ricovero legna o attrezzature 339-6321-282 Roberto. Cerco lavoro nei centri di accoglienza per immigrati, esperienza nel settore, chiamare su WhatsApp 353-4563-750. Cerco gattino zona Mugello 329-9434-304 Silvia. Signora italiana cerca lavoro come assistente anziani o pulizie zona Mugello 380-1218-291 Katia. Buongiorno, buongiorno.
1: Annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
2: 334 79 88 000.
3: State con noi e state con Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
3: Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com.
4: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
5: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina ha 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? Lapi Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. Lapi non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Ti offriamo il restyling completo dei tuoi mobili, riverniciamo, sistemiamo e trasformiamo ciò che pensavi fosse vecchio in qualcosa di bello e nuovo. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'Api Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio. Infoline 055 84 4107 oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
6: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
7: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
5: Chiusa sabato 13 e domenica 14 giugno.
8: Radio Mugello
9: 334 79 88 000.
10: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un progettista meccanico full time per azienda di Scarperie San Piero, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un meccanico auto officina full time per azienda di Scarperie San Piero, un operaio elettrico full time per azienda di Barberino di Mugello. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
2: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Venerdì 12 giugno aperti a cena dalle 18.30. Taglieri fritto e bollicine. DJ set con AJB e Sam. Sabato 13 giugno aperti a pranzo e cena. Domenica 14 giugno aperti a pranzo con il brunch. Infoline 335. 8001624. Ti aspettiamo per divertirci insieme.
3: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
4: Radio Mugello
5: 334 79 88 000.
6: In ogni momento della tua giornata,
7: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
6: Scegli la radio giusta.
7: Scegli solo Radio Mugello.

0: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000.
1: Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
3: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
4: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica, vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda 347 75 16 696. Attenzione donne, avete già scoperto il nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo due giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, l'11 e il 12 giugno apriamo in via straordinaria con la Mid Season Sale. Capi selezionati scontati fino al 50%. Visitate subito olivierofirenze.com. Oliviero Firenze nel nuovo showroom in Viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello, perché lo stile non ha taglia.
6: Radio Mugello
7: 334 79 88 000. Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

L'Italia è come quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio.

0: Radio Mugello.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi. È la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
3: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
4: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
5: Da Ponte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Ponte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...

0: Prima di iniziare, e la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisce a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'Api Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio, infoline 055 844107 oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
1: Se sei a Borgo San Lorenzo, Mala Piazza è il posto giusto per te. Sempre aperti a pranzo, con pizze al taglio, primi, secondi e contorni. Ti consigliamo però di prenotare al 351-4699-929. Scegli quello che preferisci e l'orario. Troverai il tuo piatto pronto, buono e caldo, da gustare qui o da portare a casa. Ideale per pranzi veloci o quando non hai voglia di cucinare. Menù pranzo a soli 8 euro con primo, acqua e caffè. Mala Piazza, in Piazza Vittorio Veneto, dove gusto, qualità e passione si incontrano. Aperti anche per cena.
2: Radio Mugello
3: 334 79 88 000.
2: Sono le 8 e 59 minuti.
3: Radio Mugello Notizie.
4: Il comune di Borgo San Lorenzo ha partecipato all'evento conclusivo di Impetus, progetto finanziato dal programma Interreg Europe e coordinato da ANCI Toscana insieme a Regione Toscana e Lama in partenariato con diversi paesi europei. Al centro del progetto c'è lo strumento dell'uso temporaneo, un'idea semplice e concreta: invece di lasciare sottoutilizzati o vuoti edifici e spazi pubblici in attesa di interventi di recupero, li si rimette in vita temporaneamente attraverso attività culturali, sociali o comunque rivolte alla collettività. Sperimentazioni che coinvolgono la comunità e possono aprire la strada a trasformazioni più durature. Nell'ambito di Impetus, dopo una selezione che ha coinvolto 16 comuni toscani, Borgo San Lorenzo è stato scelto tra i 4 destinatari di un affiancamento tecnico alla progettazione per sviluppare una proposta concreta in questa direzione. Il progetto presentato da Borgo San Lorenzo è BOA, Spazio di Approdo e Rigenerazione Giovanile, un progetto che immagina la riattivazione dell'ex calzaturificio del Foro Boario o di una sua porzione come spazio dedicato ai più giovani. Il lavoro svolto con Impetus sta contribuendo a definire una proposta progettuale più solida, che intercettando le risorse necessarie potrà essere sviluppata avviando la sperimentazione di un uso temporaneo e ancor più in prospettiva un recupero stabile e definitivo dello spazio. Venerdì 12 giugno alle 21 al Santuario del Santissimo Crocifisso di Borgo San Lorenzo si terrà un importante appuntamento musicale dedicato al 300° anniversario della morte di Domenico Zipoli, uno dei più significativi compositori italiani del periodo barocco. La figura di Zipoli occupa un posto di rilievo nella storia della musica grazie a una produzione che comprende musica strumentale, cantate, musica sacra e oratori. Protagonista della serata sarà il maestro Andrea Vannucchi, musicista pistoiese, organista, pianista e clavicembalista di riconosciuta esperienza, che si esibirà all'organo Stefanini del Santuario. Per l'occasione proporrà un programma dedicato alle musiche di Domenico Zipoli e dei più importanti compositori suoi contemporanei. L'ingresso è libero. Due appuntamenti nel fine settimana al Museo Spazio Brizzolari di Scarperia. Sabato 13 giugno alle 21.15 è in programma L'Offeso e il suo Pigiama, una serata musicale costruita attorno agli scritti di Antonio Brizzolari con musiche originali di Lella Violi e Riccardo Arrighini e disegni dal vivo di Marco Milanesi. Un omaggio poetico all'uomo cui è intitolato lo spazio, a ingresso libero. Domenica 14 giugno alle 10.30 si svolgerà Passi di Benessere, una giornata di prevenzione arte e salute che parte dalla Pieve di Fagna e arriva al museo. Camminata guidata con sessione di respirazione consapevole, pranzo conviviale con le specialiste di Endocare e visita guidata al museo. Posti limitati, prenotazione obbligatoria.
5: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
3: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.

0: Il grammofono è offerto dall'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata Gruppo Volkswagen, all'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
1: Buongiorno, ben ritrovati, questo è il grammofono di Radio Muscolo. Oggi è venerdì 12 di giugno, e siamo vicini già anche alla metà, insomma, che il tempo passa e se ne va, come si usa dire in questi casi, lascia stare. Il grammofono è con noi e la cosa importante è che arriveremo forse alle 14 oggi con le richieste, può essere, quindi non si possono più fare perché... Gianluca Grignani.

0: Radio Mugello.
1: Da Ponte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Ponte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
2: E lei che cosa ne pensa?
3: Dottore, non so se mi conviene, i miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
2: Conviene. Ma vai da Conad.
4: Via, via. Vieni via con me.
5: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
2: Conad.
6: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
7: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria, a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza, da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
8: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
9: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
1: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori.

0: 1, Mugello Rent, professionisti del settore, nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
1: Mercoledì 8 luglio al Teatro Romano di Fiesole arriva Irene Grandi.
2: Una voce inconfondibile, energia pura e tutti i grandi successi da cantare insieme in una delle location estive più affascinanti.
1: Un concerto unico da non perdere. Mercoledì 8 luglio, Irene Grandi all'Estate Fiesolana. Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
3: Radio Mugello.
0: Eccoci qua. 79, senza dubbio, 88, senza 000. Dubbio. Senza
4: Radio
0: dubbio.
4: Mugello. Dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.
0: What a wonderful world, Louis Armstrong. Al para, dal dottore.

0: semplice.
1: E anche un po' più dolce.
2: Online di Bancasella.
3: Voce 2 euro. Prenota subito su EasyJet.it.

0: di mattina a scorrere lento lento, piano piano, magari va anche troppo veloce per qualcuno, chi lo sa, ci sentiamo troppo avanti.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
0: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente. E digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
3: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
4: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
2: Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com.
5: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
6: Radio Mugello
7: 334 79 88 00.
0: E torniamo alla musica da voi richiesta.

Questo di qua e questo di qua. No PM till I come.

0: Ah, ma questo è nuovo. Leomare a Trancetti. Mai visto.
1: Riassaggia il tonno per la prima volta. Nuovi Trancetti di tonno Riomare sottovuoto. Riomare ha un sapore così, non serve altro.
2: Dalla fase del look da ufficio a quella dei punti segnati. Con le nuove categorie di Vinted,

0: Bello.
1: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Chiusa sabato 13 e domenica 14 giugno.
4: Venerdì 24 luglio al Mozart Festival, il ritorno

0: di guaio, certo sì, che al volo anche nemmeno tanto poi lontano. Vediamo se recuperiamo, eh.
1: Well, we know where we're going, but we don't know where we've been.
0: Dedicata allo zio.

Allora, caro Don McLean, grandissimo American Pie, il brano che ci avete chiesto, in realtà è un brano che dura 8 minuti e 44 secondi, 8 minuti e 44 secondi, un po' più corto, 3:13 invece quello del mitico Pupo, col suo gelato alla cioccolata.

0: c'era la parte finale, no? Eccola. Ah no, finiva così.
1: Va benissimo, va benissimo. Sandra invece, Sandra Maria Magdalena. Tutta per Mirko, Maria Magdalena di Sandra a Mirko.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Open. Have two bananas. Azienda di Borgo San Lorenzo, un progettista meccanico full time per azienda di Scarperie San Piero, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un meccanico auto officina full time per azienda di Scarperie San Piero, un operaio elettrico full time per azienda di Barberino di Mugello. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
3: Mercoledì 8 luglio al Teatro Romano di Fiesole arriva Irene Grandi.
4: Una voce inconfondibile, energia pura e tutti i grandi successi da cantare insieme in una delle location estive più affascinanti.
3: Un concerto unico da non perdere. Mercoledì 8 luglio, Irene Grandi all'Estate Fiesolana. Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
5: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
6: Radio Mugello
7: 334 70

0: anche oserei dire praticamente di più che belle, diciamo bellissime.
1: Sono le 9:59.
2: Radio Mugello Notizie.
3: Venerdì 12 giugno alle 16.30 presso la casa di riposo RSA Francesco Costa di Palazzuolo sul Senio, situata nelle immediate vicinanze del centro del paese, nello stesso immobile in cui ha sede il poliambulatorio dell'azienda USL Toscana Centro e il servizio di guardia medica, si svolgerà un concerto del gruppo vocale Zaulis Group and Other Friends, compagine formata dagli alunni del corso di canto solistico organizzato dalla banda di Palazzuolo sul Senio e da alcuni ragazzi del corso di canto di Faenza, entrambi diretti dal professor Pier Giacomo Zauli. L'iniziativa ha l'obiettivo di donare un pomeriggio di intrattenimento agli anziani ospiti della struttura e allo stesso tempo di promuovere un'esperienza di cittadinanza attiva tra i giovani esecutori. Si tratta di un'occasione molto importante per gli esecutori di confrontarsi con la fragilità e di crescere attraverso la musica, strumento sociale che ha la straordinaria capacità di unire le persone. Nell'esibizione verranno eseguiti molti brani famosi interpretati dai solisti su basi musicali preregistrate. Il concerto termina con un rinfresco offerto a tutti gli spettatori. Tutta la cittadinanza è invitata. Prosegue il ciclo di escursioni gratuite Quattro Passi in Fattoria, l'iniziativa promossa da Gas Mugello in collaborazione con il mercato contadino del giovedì, nata per avvicinare cittadini e consumatori alle aziende agricole del territorio e ai metodi di produzione sostenibili che ogni settimana animano il mercato di Borgo San Lorenzo. La quarta uscita, in programma sabato 13 giugno, accompagnerà i partecipanti alla scoperta di due realtà agricole del Mugello, terra di primizie e orto del vicino, in un percorso tra campagna, biodiversità, agricoltura biologica e vino naturale. La giornata si concluderà con degustazioni dei prodotti delle aziende visitate. La partecipazione alla passeggiata è gratuita. È richiesto solamente il contributo per le degustazioni presso le aziende agricole visitate. A Vicchio tornano gli appuntamenti di estate in frazione. L'amministrazione comunale, in collaborazione con Proloco Vicchio, Circolo Arci Il Cistio, Circolo Arci Gatti Taglia e la bottega di Ceccherini Carla di Santa Maria Vezzano, promuove anche quest'anno dei momenti ricreativi e di socializzazione nelle frazioni durante il periodo estivo, con il coinvolgimento e la partecipazione degli abitanti e la voglia di fare comunità. Tra gli appuntamenti, sabato 13 giugno al Cistio, l'11 luglio a Gattaia e il 15 agosto a Santa Maria Vezzano, inizio alle 19.30 con la cena, a seguire hobbistica e musica dal vivo. Si rinnova anche quest'anno l'appuntamento nelle frazioni durante l'estate, aumentando il numero degli eventi e coinvolgendo altre frazioni, ridando centralità a tutto il territorio comunale, rinsaldando il tessuto sociale di tutta la comunità, ha sottolineato l'assessore alle frazioni Emiliano Salsetta.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: Have two bananas. Have we got a deal?
6: Yes sir, I'll do it.
0: Allora, questo è dal libro della giungla, dedicata da Cesare ad Antonello. Esatto!

0: King's Law, Louis, King Louis.
1: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience.
2: Abbonamento al dolore? Catodol entra in azione due volte. Il sucralfato forma una barriera protettiva sullo stomaco. Il chetoprofene ti dà sollievo dal dolore. Catodol 2 in 1. Contro il dolore, senza bruciore.
3: E il 12 giugno apriamo in via straordinaria.
2: Vai su italotreno.com.
3: Nel nuovo showroom in viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello, perché lo stile non ha taglia.
4: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: E lei che cosa ne pensa?
6: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
5: Conviene. Ma vai da Conat.
7: Via, via. Vieni via con me.
8: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
5: Conat.
9: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
3: L'API Arredamenti è qui per te con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Ti offriamo il restyling completo dei tuoi mobili, riverniciamo, sistemiamo e trasformiamo ciò che pensavi fosse vecchio in qualcosa di bello e nuovo. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio. Infoline 055 84 4107, oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
8: Radio Mugello
10: 334 79 88 000.
3: Scialpi, eccolo qua. Cigarettes and coffee. Scialpi, scialpi.

0: Sciolpi! Allora, quest'altra la dedichiamo al nostro amico Luigi, che si ascolta sempre, a volte è venuto anche a trovarci, lo rinvitiamo quando vuole venire, siamo qua. Il brano spero che gli piaccia.
1: Il

Dopo tempo. Quanto tempo che macina! Si va oltre, ma certo che sì! Heart of Gold, lui è Neil Young, un'altra di quelle richieste che non arrivano spesso, che ci fa veramente piacere quando poi ci date la possibilità di risentire anche cose che tanto che non sentiamo. Il Neil Young dell'occasione, Heart of Gold, un altro

0: Radio Mugello.
1: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
2: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Venerdì 12 giugno aperti a cena dalle 18.30. Taglieri fritto e bollicine. DJ set con AJB e Sam. Sabato 13 giugno aperti a pranzo e cena. Domenica 14 giugno aperti a pranzo con il brunch. Infoline 335. 8001624. Ti aspettiamo per divertirci insieme.
3: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
4: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
6: Radio Mugello.
7: Parte 334 79 88 000. Coming to my life.

0: Gli annunci economici di Radio Mugello.
1: Ragazzo cerca camera in affitto con altri inquilini. 350 9473 685. Vendo Benelli 400 ancora da tagliandare a 4.900 euro. Per informazioni 392 2028 740. Os uomo qualificato cerca lavoro ad ore o assistenza notturna zona Mugello. 327 98 17 312. Dopo le 20. Donna italiana 59enne attualmente occupata cerca lavoro dal mese di agosto presso bar, panificio, altro. 392. Signora italiana con esperienza e attestato di operatore sanitario cerca lavoro per assistenza a persone anziane anche notturna, disponibile anche come addetta alle pulizie domestiche, solo nelle ore pomeridiane dalle 14.30 in poi. Mi sposto con i mezzi di trasporto. 389 1207 177. Vendo mobile da restaurare a 60 euro. 392 7282 933. Cerco insegnante per ripetizioni di latino del biennio liceo scienze umane. Messaggio su WhatsApp al numero 340 0745 279. Vendo 240 capsule di caffè Lavazza crema e gusto a 50 euro. 392 2692 180. Signora 53enne con più di 20 anni di esperienza in pulizie domestiche presso abitazioni private cerca famiglia con la quale collaborare a lungo termine una mattina a settimana zona Ronta Borgo San Lorenzo Automunita. 366 8762 186. Signora residente a Borgo San Lorenzo cerca lavoro come assistente domiciliare per anziani autosufficienti e non e pulizie, buona esperienza, zona Borgo San Lorenzo e paesi limitrofi. 340 8909 144. Operatrice olistica disponibile per collaborazioni ed eventi presso agriturismi, bed and breakfast, spa e strutture ricettive zona Mugello. 375 5664 774. Cinzia. Tecnico agrario cerca occupazione nel settore florovivaistico anche stagionale, esperienza in prestigiose attività del settore e RSA nella cura delle piante. Anche nella mansione di viticoltore vendemmia. 333 4750 197. Vendo moto KTM Duke 125 del 2020, chilometri 26.000, perfetta come nuova, revisione fatta nel 2024 con scadenza 30 novembre 2026. Prezzo 3.500 euro, trattabili compreso cavalletto alzamoto. 333 2120 857. Vendo appezzamento di terreno di circa 2.600 metri quadri in località La Macchia tra Scarperia e Sant'Agata, al fiume e recintato in parte con un annesso per ricovero legna o attrezzature. 339 6321 282. Roberto. Cerco lavoro nei centri di accoglienza per immigrati, esperienza nel settore, chiamare su WhatsApp 353 4563 750. Cerco gattino zona Mugello. 329 9434 304. Silvia. Signora italiana cerca lavoro come assistente anziani o pulizie zona Mugello. 380 1218 291. Katia.
2: Sono le 10:31.
0: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
3: 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
2: Il centro fisioterapia e riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il centro di fisioterapia e riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
3: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
4: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un progettista meccanico full time per azienda di Scarperie San Piero, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un meccanico auto officina full time per azienda di Scarperie San Piero, un operaio elettrico full time per azienda di Barberino di Mugello. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
5: Radio Mugello
6: 334 79 88 000.
1: Allora, bella l'estate, ci si avvicina all'estate, ancora non siamo in estate, è tardissima primavera, ma insomma il 21 non è ancora arrivato e quando arriverà il 21? Poi diremo che saremo in estate, al momento anche no, questo è, e allora come tale però un mango, bella d'estate, ci sta proprio bene, 1987.

casa, oltre a un Gianni Morandi, perché no, e la sua amica amatissima. Attenzione, la mia amica amatissima, Gianni Morandi. Cominciava così e continuava cos'ha, attenzione, perché abbiamo ancora diverse canzoni da sentire, speriamo di farlo, tutto no, di sicuro. Arriveremo quasi a mezzodì, questo ve lo dico subito, e chi è rimasto indietro non è perché è rimasto indietro, è perché

0: Radio Mugello.
1: Mala Piazza a Borgo San Lorenzo ti aspetta già dalle 17 con un'ampia selezione di pizze al taglio disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana sottile e croccante, oppure della verace pizza napoletana con tantissime varianti tutte da assaggiare per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Siamo aperti anche a pranzo. Mala Piazza, Piazza Vittorio Veneto a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
2: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
3: Se cerchi tessuti di qualità con un assortimento sempre aggiornato, il Mercatino del Tessuto è il posto giusto. Qui troverai continuamente nuove fantasie e stoffe fresche, perfette per sartoria creativa, hobbistica e fai da te. Inoltre, il Mercatino offre articoli unici per personalizzare la tua casa, rendendo gli ambienti davvero speciali. E poi tende da esterni e da interni in tanti colori. Vieni a scoprire il tessuto che desideri o i materiali ideali per il tuo arredamento. Qui il rapporto qualità-prezzo è imbattibile, con soluzioni adatte ad ogni budget. E ti sentirai come a casa. Il Mercatino del Tessuto, se ancora non lo sai, lo trovi qui, al Ponte Rosso, a Borgo San Lorenzo.
4: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
6: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
7: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
8: Radio Mugello.
3: Allora, detto questo, ci salutiamo. Grazie per la vostra attenzione. Allora, Formula 3, Web, Next Week, The Beatles, Stilo, SDC, The Cure, Police, Tony Esposito e Chuck Berry chiaramente passeranno da ora in poi. Nessuna voce, ma le vostre canzoni sì. Grazie per la vostra attenzione anche per questo venerdì mazzi 12 giugno. Grazie ancora. Alle 6, alle 10 e 20 e 56 un po' di secondi. L'appuntamento al prossimo venerdì. YY a tutti quanti e ecco la Formula 3.

0: Sono le 11.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Modifiche alla circolazione dei treni regionali di Trenitalia sulla linea Firenze-Borgo San Lorenzo-Faenza per lavori di potenziamento e manutenzione infrastrutturale. La circolazione ferroviaria viene sospesa dalla mattina dell'11 giugno fino al 1 luglio. Sulla linea continua la fase di realizzazione del sistema ERTMS, il più evoluto apparato per la supervisione per il controllo del distanziamento dei treni. L'installazione di questo nuovo sistema tecnologico, che prevede un investimento di 140 milioni di euro, rientra nel PNRR. Proseguiranno inoltre gli interventi di manutenzione straordinaria sulle opere civili interessate dai dissesti idrogeologici conseguenti agli eventi meteoavversi del marzo 2025 e i lavori per la realizzazione del sottopasso propedeutico alla soppressione del passaggio a livello tra Borgo San Lorenzo e Ronta. Al fine di garantire la continuità del servizio e limitare l'impatto dei lavori sul territorio, sono previste corse con bus. I tempi di percorrenza dei viaggi in bus potrebbero aumentare in relazione anche al traffico stradale e i posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. Sui bus non è ammesso il trasporto bici e non è ammesso il trasporto di animali di grossa taglia ad eccezione dei cani guida. I viaggiatori vengono invitati ad informarsi per programmare il viaggio attraverso i canali di acquisto, la sezione Infomobilità su sito e app di Trenitalia o chiamando il call center gratuito 800 8920 21 o rivolgendosi alla personale di stazione. La Biblioteca Comunale di Borgo San Lorenzo sabato 13 giugno alle 16.30 ospiterà un incontro dedicato a una delle più grandi tragedie politiche e umanitarie del Novecento, ancora oggi poco conosciuta dal grande pubblico, il colpo di Stato in Indonesia del 1965 e la successiva campagna di sterminio che costò la vita a centinaia di migliaia di persone. A 60 anni da quegli eventi, la discussione offrirà l'occasione di approfondire il contesto della guerra fredda nel sud-est asiatico. A guidare la riflessione sarà Ugo Barlozzetti della Società Italiana di Storia Militare, che accompagnerà il pubblico nell'analisi delle cause, delle dinamiche e delle conseguenze di un massacro che per decenni è rimasto ai margini della memoria storica internazionale. Ingresso libero. Torna Amico Museo, la campagna di promozione del patrimonio museale della Regione Toscana, iniziativa consolidata e di grande successo capillarmente diffusa sul territorio, che rappresenta un'occasione speciale per valorizzare i musei e le loro attività. Per l'occasione il Chini Museo di Borgo San Lorenzo organizza una caccia al tesoro Liberty nel centro cittadino domenica 14 giugno alle 17. Un'avventura urbana per piccoli esploratori guidata da Veronica Vestri. Il punto d'incontro è fissato al Villino Chini in viale 4 novembre sul marciapiede opposto, dove i bambini dovranno essere accompagnati dai genitori. La durata è di 1 ora e mezza circa. Attività gratuita consigliata da 6 a 11 anni. Posti limitati e necessaria la prenotazione alla mail info@chinimuseo.it.
3: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.

0: Radio Mugello.
1: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Venerdì 12 giugno aperti a cena dalle 18.30, taglieri fritto e bollicine, DJ set con AJB e Sam. Sabato 13 giugno aperti a pranzo e cena. Domenica 14 giugno aperti a pranzo con il brunch. Infoline 335 8001624. Ti aspettiamo per divertirci insieme.
2: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
3: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un progettista meccanico full time per azienda di Scarperie e San Piero, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un meccanico auto officina full time per azienda di Scarperie e San Piero, un operaio elettrico full time per azienda di Barberino di Mugello. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
4: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
5: E lei che cosa ne pensa?
6: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
5: Conviene. Ma vai da Conad.
7: Via, via. Vieni via con me.
8: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
5: Conad.
9: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
10: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa? Sicura con Banco Fiorentino.
11: Radio Mugello
12: 334 79 88 000.
11: State con noi e state con Radio.

0: Radio Mugello.
1: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
2: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
3: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
4: Se sei a Borgo San Lorenzo, Mala Piazza è il posto giusto per te. Sempre aperti a pranzo, con pizze al taglio, primi, secondi e contorni. Ti consigliamo però di prenotare al 351-46-99-929. Scegli quello che preferisci e l'orario. Troverai il tuo piatto pronto, buono e caldo, da gustare qui o da portare a casa. Ideale per pranzi veloci o quando non hai voglia di cucinare. Menù pranzo a soli 8 euro con primo, acqua e caffè. Mala Piazza, in Piazza Vittorio Veneto, dove gusto, qualità e passione si incontrano. Aperti anche per cena.
3: Mugello Rent a Vicchio, a noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
5: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
6: Radio Mugello
7: 334 79 88 000.
8: Magica, unica, Radio Mugello, la radio

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: BRT SRL, ditta installazione e manutenzione impianti elettrici, cerca operaio apprendista da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum a info@brtsrl.com. Cerco per donna anziana non autosufficiente in frazione di Vicchio, signora per pulizie e preparazione pranzo, orario di lavoro 3 mattine alla settimana con orario da stabilire, disponibilità ad aumentare i giorni di lavoro. Automunita, inviare messaggio WhatsApp al numero 348-8577-868. Bargiardino a Scarperia cerca personale con esperienza in preparazione di cocktail e aperitivi. 380-5811-303. Autofficina Galeotti di Borgo San Lorenzo cerca un meccanico per riparazioni auto con un minimo di esperienza nel settore. 055-8494-262. Ristorante Il Giogo cerca personale automunito per cucina, ristorante, bar e apertura a chiosco. 339-7020-555. Camping Mugello Verde a San Piero a Sieve cerca receptionist, conoscenza lingua inglese e francese, assistente bagnanti. Inviare curriculum a mugelloverde@florencevillage.com. Oliviero Firenze cerca 2 persone, una content creator solare spigliata e con una forte passione per i social ed una addetta customer care brillante, dinamica e con una parlantina fluente. Inviare curriculum con foto a shop@olivierofirenze.com. La residenza sanitaria Nuova Villario di San Godenzo cerca un infermiere e un operatore sociosanitario da inserire nel proprio organico a tempo indeterminato. Inviare curriculum via mail a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it. Cercasi osso infermieri per assistenza signora autosufficiente per cure palliative per malattia, massima serietà. 327-4711-207. Cerco persona per pulizie e stirare, referenziata automunita residente nella zona di Barberino di Mugello. 340-4066-358. Corriere Lavacchini di Borgo San Lorenzo cerca autista con patente CE+CQC per lavoro continuativo. Inviare curriculum a info@lavacchini.it.
0: 334-7988-000. Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
2: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Chiusa sabato 13 e domenica 14 giugno.
5: Baia Caffè nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni da colazione a notte con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
6: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
7: Radio Mugello
8: 334 79 88 000.
9: Magica, unica, Radio Mugello, la radio della tua estate.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

0: più?
1: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.
2: And you can dance for inspiration.

0: Radio Mugello.
1: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Se cerchi tessuti di qualità con un assortimento sempre aggiornato, il Mercatino del Tessuto è il posto giusto. Qui troverai continuamente nuove fantasie e stoffe fresche, perfette per sartoria creativa, hobbistica e fai da te. Inoltre, il Mercatino offre articoli unici per personalizzare la tua casa, rendendo gli ambienti davvero speciali. E poi tende da esterni e da interni in tanti colori. Vieni a scoprire il tessuto che desideri o i materiali ideali per il tuo arredamento. Qui il rapporto qualità-prezzo è imbattibile, con soluzioni adatte ad ogni budget. E ti sentirai come a casa. Il Mercatino del Tessuto, se ancora non lo sai, lo trovi qui, al Ponte Rosso, a Borgo San Lorenzo. Attenzione donne! Avete già scoperto il nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo 2 giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, l'11 e il 12 giugno apriamo in via straordinaria con la mid-season sale. Capi selezionati scontati fino al 50%. Visitate subito olivierofirenze.com. Oliviero Firenze nel nuovo showroom in viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello, perché lo stile non ha taglia. Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina ha 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Ti offriamo il restyling completo dei tuoi mobili, riverniciamo, sistemiamo e trasformiamo ciò che pensavi fosse vecchio in qualcosa di bello e nuovo. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio. Infoline 055 84 4107 oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili. Da Punti a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto. Tutto per la scuola, tutto per l'ufficio. Lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punti a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo. E risolvi tutti i tuoi piccoli problemi. Perché cosa fatta? Capo a...
1: Radio Mugello
4: 334 79 88 000 www.radiomugello.it.

0: Sono le 12 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: A Barberino di Mugello, in un'assemblea pubblica molto partecipata, sono stati resi noti i dettagli dell'intervento di adeguamento sismico che interesserà il plesso nei prossimi due anni, delineando le soluzioni logistiche e didattiche individuate. La messa in sicurezza degli edifici scolastici rappresenta una priorità assoluta per il Comune. L'ultimo sostanziale intervento ha riguardato l'adeguamento sismico della scuola secondaria di primo grado Lorenzo de' Medici, mentre tutti gli altri plessi del territorio sono stati già adeguati negli ultimi anni. Il nuovo progetto dell'adeguamento sismico della primaria Mazzini si concentra sul corpo centrale e storico in muratura, l'unico con indici sismici bassi, escludendo le ali marginali in cemento armato di recente costruzione già strutturalmente separate. Questo ha permesso di ridurre il valore complessivo dell'opera a circa 2.800.000 euro, ottenendo dalla Regione Toscana un contributo di ben 2.020.000 euro. Il cofinanziamento a carico del Comune è così sceso a circa 800.000 euro, uno sforzo importante ma sostenibile. L'ok definitivo della Regione è arrivato il 17 aprile scorso, con l'obbligo di aggiudicare la gara entro l'autunno 2026 e concludere i lavori nell'autunno 2028. A differenza di quanto avvenuto per i lavori alla Lorenzo de' Medici, il cantiere della Mazzini non vedrà l'installazione dei moduli scolastici prefabbricati. Le classi saranno redistribuite tra la scuola secondaria Lorenzo de' Medici a Barberino e le primarie di Cavallina e Galliano. Venerdì 12 giugno alle 21 al Santuario del Santissimo Crocifisso di Borgo San Lorenzo si terrà un importante appuntamento musicale dedicato al 300° anniversario della morte di Domenico Zipoli, uno dei più significativi compositori italiani del periodo barocco. La figura di Zipoli occupa un posto di rilievo nella storia della musica grazie a una produzione che comprende musica strumentale, cantate, musica sacra e oratori. Protagonista della serata sarà il maestro Andrea Vannucchi, musicista pistoiese, organista, pianista e clavicembalista di riconosciuta esperienza, che si esibirà all'organo Stefanini del Santuario. Per l'occasione proporrà un programma dedicato alle musiche di Domenico Zipoli e dei più importanti compositori suoi contemporanei. L'ingresso è libero. Prosegue il ciclo di escursioni gratuite Quattro Passi in Fattoria, l'iniziativa promossa da Gas Mugello in collaborazione con il mercato contadino del giovedì, nata per avvicinare cittadini e consumatori alle aziende agricole del territorio e ai metodi di produzione sostenibili che ogni settimana animano il mercato di Borgo San Lorenzo. La quarta uscita, in programma sabato 13 giugno, accompagnerà i partecipanti alla scoperta di due realtà agricole del Mugello, Terra di Primizie e Orto del Vicino, in un percorso tra campagna, biodiversità, agricoltura biologica e vino naturale. La giornata si concluderà con degustazioni dei prodotti delle aziende visitate. La partecipazione alla passeggiata è gratuita. È richiesto solamente il contributo per le degustazioni presso le aziende agricole visitate. Torna sabato 13 giugno alle 21 con il Cineforum Proiezioni di Storie Rurali. Protagonista della serata sarà il film The House He Built, alla presenza della regista Caterina Borelli, che ne introdurrà le tematiche. L'appuntamento è in via San Donato a Polcanto. Per accedere alla visione del film è richiesta un'offerta libera a partire da 4 euro, volta a contribuire alla copertura delle spese gestionali dello spazio e dell'evento. L'ingresso è riservato agli associati e le RAPS. Chi non avesse ancora sottoscritto la tessera potrà farlo direttamente all'ingresso del cinema, in essa è compresa anche la donazione. L'evento avrà luogo nel giardino della sede, salvo maltempo, in tal caso si svolgerà all'interno. Due appuntamenti nel fine settimana al Museo Spazio Brizzolari di Scarperia. Sabato 13 giugno alle 21.15 è in programma L'offeso e il suo pigiama, una serata musicale costruita attorno agli scritti di Antonio Brizzolari, con musiche originali di Lella Violi e Riccardo Arrighini e disegni

0: dal vivo di Marco Milanesi. Un omaggio poetico all'uomo cui è intitolato lo spazio a ingresso libero. Domenica 14 giugno alle 10.30 si svolgerà Passi di Benessere, una giornata di prevenzione arte e salute che parte dalla Pieve di Fagna e arriva al museo. Camminata guidata con sessione di respirazione consapevole, pranzo conviviale con le specialiste di Endocare e visita guidata al museo. Posti limitati, prenotazione obbligatoria.
1: Appuntamento alle ore 13 con il notiziario di Radio Mugello.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
3: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
4: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliate di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
6: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
7: Ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Venerdì 12 giugno aperti a cena dalle 18.30, taglieri fritto e bollicine, DJ set con AJB e Sam. Sabato 13 giugno aperti a pranzo e cena. Domenica 14 giugno aperti a pranzo con il brunch. Infoline 335-8001624. Ti aspettiamo per divertirci insieme.
8: Radio Mugello
9: 334-7988-000.
10: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: Radio Mugello.
1: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
2: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
3: Mugello Rent a Vicchio, a noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
4: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
6: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano. Un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
7: Mercoledì 8 luglio al Teatro Romano di Fiesole arriva Irene Grandi.
8: Una voce inconfondibile, energia pura e tutti i grandi successi da cantare insieme in una delle location estive più affascinanti.
7: Un concerto unico da non perdere. Mercoledì 8 luglio, Irene Grandi all'Estate Fiesolana. Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
9: Radio Mugello
10: 334 79 88 000.
11: Radio Mugello c'è!
12: Some of these days you'll miss me, honey. Some of these days you're gonna be lonely. You'll miss my hugging, you'll miss my kissing. You'll be so sorry when I'm far away. Oh, you'll be lonely just for me only. And you know, honey, that you've had your way. And when you leave me, you know that it will grieve me. You miss your mama some of these days. I'll play.

0: Radio Mugello.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina ha 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Non ti piace più il colore delle porte o vuoi rinnovare la sala? Nessun problema, con l'API puoi vedere il risultato direttamente al computer prima di iniziare. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio, infoline 055 84 4107 oppure www.apiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
4: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
5: Radio Mugello
6: 334 79 88 000.
7: Radio Mugello, rinfrescati di musica.

0: Radio Mugello.
1: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
2: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Chiusa sabato 13 e domenica 14 giugno.
5: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano. Un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
6: Venerdì 24 luglio al Musart Festival, il ritorno sul palco di Luca Carboni.
7: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
8: Al Parco Medicio di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese. Tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
6: Impossibile mancare. Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Medicio di Pratolino.
8: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
9: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
10: Se sei a Borgo San Lorenzo, Mala Piazza è il posto giusto per te. Sempre aperti a pranzo, con pizze al taglio, primi, secondi e contorni. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929. Scegli quello che preferisci e l'orario. Troverai il tuo piatto pronto, buono e caldo, da gustare qui o da portare a casa. Ideale per pranzi veloci o quando non hai voglia di cucinare. Menù pranzo a soli 8 euro con primo, acqua e caffè. Mala Piazza, in piazza Vittorio Veneto, dove gusto, qualità e passione si incontrano. Aperti anche per cena.
11: Radio Mugello
12: 334 79 88 000.
11: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.
13: Papà, non ti hai l'occhito?
14: Cooking Soul.

0: Sono le 13.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Modifiche alla circolazione dei treni regionali di Trenitalia sulla linea Firenze-Borgo San Lorenzo-Faenza per lavori di potenziamento e manutenzione infrastrutturale. La circolazione ferroviaria viene sospesa dalla mattina dell'11 giugno fino al 1 luglio. Sulla linea continua la fase di realizzazione del sistema ERTMS, il più evoluto apparato per la supervisione per il controllo del distanziamento dei treni. L'installazione di questo nuovo sistema tecnologico, che prevede un investimento di 140 milioni di euro, rientra nel PNRR.

territorio sono previste corse con bus. I tempi di percorrenza dei viaggi in bus potrebbero aumentare in relazione anche al traffico stradale e i posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. Sui bus non è ammesso il trasporto bici e non è ammesso il trasporto di animali di grossa taglia ad eccezione dei cani guida. I viaggiatori vengono invitati ad informarsi per programmare il viaggio attraverso i canali di acquisto, la sezione Infomobilità su sito e app di Trenitalia o chiamando il call center gratuito 800 892021 o rivolgendosi al personale di stazione. La Regione Toscana informa che con decreto ha dichiarato il periodo di massima pericolosità per lo sviluppo di incendi boschivi a partire dal 13 giugno. Pertanto qualsiasi tipo di abbruciamento è vietato per tutto il periodo a rischio incendi che decorre fino al 31 agosto, salvo ulteriori proroghe della Regione Toscana. Si ricorda che con l'entrata in vigore delle modifiche al regolamento forestale che si è adeguato alla normativa nazionale non esistono più deroghe legate a fasce orarie o distanze dal bosco negli abbruciamenti di residui vegetali, agricoli e forestali. Oltre al divieto di abbruciamento di residui vegetali nel periodo a rischio è vietata qualsiasi accensione di fuochi. Per ulteriori informazioni sugli abbruciamenti di residui vegetali si può consultare il sito della Regione Toscana. A Barberino di Mugello, in un'assemblea pubblica molto partecipata, sono stati resi noti dettagli dell'intervento di adeguamento sismico che interesserà il plesso nei prossimi due anni, delineando le soluzioni logistiche e didattiche individuate. La messa in sicurezza degli edifici scolastici rappresenta una priorità assoluta per il comune. L'ultimo sostanziale intervento ha riguardato l'adeguamento sismico della scuola secondaria di primo grado Lorenzo de' Medici, mentre tutti gli altri plessi del territorio sono stati già adeguati negli ultimi anni. Il nuovo progetto dell'adeguamento sismico della primaria Mazzini si concentra sul corpo centrale e storico in muratura, l'unico con indici sismici bassi, escludendo le ali marginali in cemento armato di recente costruzione già strutturalmente separate. Questo ha permesso di ridurre il valore complessivo dell'opera a circa 2.800.000 euro, ottenendo dalla Regione Toscana un contributo di ben 2.020.000 euro. Il cofinanziamento a carico del Comune è così sceso a circa 800.000 euro, uno sforzo importante ma sostenibile. L'ok definitivo della Regione è arrivato il 17 aprile scorso, con l'obbligo di aggiudicare la gara entro l'autunno 2026 e concludere i lavori nell'autunno 2028. A differenza di quanto avvenuto per i lavori alla Lorenzo de' Medici, il cantiere della Mazzini non vedrà l'installazione dei moduli scolastici prefabbricati. Le classi saranno redistribuite tra la scuola secondaria Lorenzo de' Medici a Barberino e le primarie di Cavallina e Galliano. Il comune di Borgo San Lorenzo ha partecipato all'evento conclusivo di Impetus, progetto finanziato dal programma Interreg Europe e coordinato da ANCI Toscana insieme a Regione Toscana e Lama in partenariato con diversi paesi europei. Al centro del progetto c'è lo strumento dell'uso temporaneo, un'idea semplice e concreta. Invece di lasciare sottoutilizzati o vuoti edifici e spazi pubblici in attesa di interventi di recupero, li si rimette in vita temporaneamente attraverso attività culturali, sociali o comunque rivolte alla collettività. Sperimentazioni che coinvolgono la comunità e possono aprire la strada a trasformazioni più durature. Nell'ambito di Impetus, dopo una selezione che ha coinvolto 16 comuni toscani, Borgo San Lorenzo è stato scelto tra i 4 destinatari di un affiancamento tecnico alla progettazione per sviluppare una proposta concreta in questa direzione. Il progetto presentato da Borgo San Lorenzo è BOA, Spazio di Approdo e Rigenerazione Giovanile, un progetto che immagina la riattivazione dell'ex calzaturificio del Foro Boario o di una sua porzione come spazio dedicato ai più giovani. Il lavoro svolto con Impetus sta contribuendo a definire una proposta progettuale più solida, che intercettando le risorse necessarie potrà essere sviluppata avviando la sperimentazione di un uso temporaneo e ancor più in prospettiva un recupero stabile e definitivo dello spazio. Da venerdì 12 a domenica 14 giugno, Piazza Umberto I a Rufina e la Saletta Barbugli della Biblioteca Comunale ospitano la Festa del Volontariato 2026, un appuntamento dedicato alle associazioni che ogni giorno operano sul territorio e contribuiscono alla crescita della comunità rufinese attraverso attività sociali, culturali e solidali. La manifestazione prenderà il via venerdì 12 giugno alle 21 presso la Saletta Barbugli con il convegno Congo, un viaggio iniziato nel 2007 promosso dall'associazione Grazie a Piene Mani in collaborazione con la sezione Socicop Val di Sieve. Sabato 13 giugno la tradizionale cena in piazza Umberto I organizzata dalla Misericordia di Rufina accompagnata dalla Lotteria Benefica. A seguire spazio allo spettacolo La Meccanica
clinica del cuore di Sogno.

0: oggi una suggestiva esibizione di acrobatica aerea proposta da Circo Trick. La giornata conclusiva domenica 14 giugno vedrà protagonista Piazza Umberto I con Metti in Piazza, il mercatino del riuso, dello scambio e del vintage. In programma dalle 9 alle 19, che animerà il centro del paese con espositori, curiosità e occasioni dedicate all'economia circolare. L'iniziativa si svolge con il patrocinio del Comune di Rufina e con il contributo di numerosi soggetti del territorio che sostengono il mondo del volontariato e dell'associazionismo locale. Per informazioni e prenotazioni della cena in piazza è possibile contattare gli organizzatori. Venerdì 12 giugno alle 21 al Santuario del Santissimo Crocifisso di Borgo San Lorenzo si terrà un importante appuntamento musicale dedicato al 300° anniversario della morte di Domenico Zipoli, uno dei più significativi compositori italiani del periodo barocco. La figura di Zipoli occupa un posto di rilievo nella storia della musica grazie a una produzione che comprende musica strumentale, cantate, musica sacra e oratori. Protagonista della serata sarà il maestro Andrea Vannucchi, musicista pistoiese, organista, pianista e clavicembalista di riconosciuta esperienza, che si esibirà all'organo Stefanini del Santuario. Per l'occasione proporrà un programma dedicato alle musiche di Domenico Zipoli e dei più importanti compositori suoi contemporanei. L'ingresso è libero. Venerdì 12 giugno alle 16:30 presso la casa di riposo RSA Francesco Costa di Palazzuolo sul Senio, situata nelle immediate vicinanze del centro del paese, nello stesso immobile in cui ha sede il poliambulatorio dell'azienda USL Toscana Centro e il servizio di guardia medica, si svolgerà un concerto del gruppo vocale Zaulis Group and Other Friends, compagine formata dagli alunni del corso di canto solistico organizzato dalla banda di Palazzuolo sul Senio e da alcuni ragazzi del corso di canto di Faenza, entrambi diretti dal professor Pier Giacomo Zauli. L'iniziativa ha l'obiettivo di donare un pomeriggio di intrattenimento agli anziani ospiti della struttura e allo stesso tempo di promuovere un'esperienza di cittadinanza attiva tra i giovani esecutori. Si tratta di un'occasione molto importante per gli esecutori di confrontarsi con la fragilità e di crescere attraverso la musica, strumento sociale che ha la straordinaria capacità di unire le persone. Nell'esibizione verranno eseguiti molti brani famosi interpretati dai solisti su basi musicali preregistrate. Il concerto terminerà con un rinfresco offerto a tutti gli spettatori. Tutta la cittadinanza è invitata. Sabato 13 giugno alle 16 presso il complesso di Sant'Andrea Camogiano nel comune di Barberino di Mugello verrà inaugurata la mostra Nuovi Sguardi su Sant'Andrea, la mostra dei disegni eseguiti dal vero dalle ragazze e dai ragazzi dell'Istituto Comprensivo di Barberino di Mugello. La mostra rimarrà aperta domenica 14 giugno dalle 16:30 alle 19. Ellera torna sabato 13 giugno alle 21 con il Cineforum Proiezioni di Storie Rurali. Protagonista della serata sarà il film The House He Built alla presenza della regista Caterina Borelli che ne introdurrà le tematiche. L'appuntamento è in via San Donato a Polcanto. Per accedere alla visione del film è richiesta un'offerta libera a partire da 4 euro volta a contribuire alla copertura delle spese gestionali dello spazio e dell'evento. L'ingresso è riservato agli associati e le RPS. Chi non avesse ancora sottoscritto la tessera potrà farlo direttamente all'ingresso del cinema, in essa è compresa anche la donazione. L'evento avrà luogo nel giardino della sede salvo maltempo, in tal caso si svolgerà all'interno. Due appuntamenti nel fine settimana al Museo Spazio Brizzolari di Scarperia. Sabato 13 giugno alle 21:15 è in programma L'offeso e il suo pigiama, una serata musicale costruita attorno agli scritti di Antonio Brizzolari con musiche originali di Lella Violi e Riccardo Arrighini e disegni dal vivo di Marco Milanesi. Un omaggio poetico all'uomo cui è intitolato lo spazio a ingresso libero. Domenica 14 giugno alle 10:30 si svolgerà Passi di Benessere, una giornata di prevenzione arte e salute che parte dalla Pieve di Fagna e arriva al museo. Camminata guidata con sessione di respirazione consapevole, pranzo conviviale con le specialiste di Endocare e visita guidata al museo. Posti limitati, prenotazione obbligatoria. Prosegue il ciclo di escursioni gratuite Quattro Passi in Fattoria, l'iniziativa promossa da Gas Mugello in collaborazione con il mercato contadino del giovedì, nata per avvicinare cittadini e consumatori alle aziende agricole del territorio e ai metodi di produzione sostenibili che ogni settimana animano il mercato di Borgo San Lorenzo. La quarta uscita in programma sabato 13 giugno accompagnerà i partecipanti alla scoperta di due realtà agricole del Mugello, Terra di Primizie e Orto del Vicino, in un percorso tra campagna, biodiversità, agricoltura biologica e vino naturale. La giornata si concluderà con degustazioni dei prodotti delle aziende visitate. La partecipazione alla passeggiata è gratuita. È richiesto solamente il contributo per le degustazioni presso le aziende agricole visitate. A Vic Ricchio tornano gli appuntamenti di estate in frazione. L'amministrazione comunale, in collaborazione con Proloco Vicchio, Circolo Arci Il Cistio, Circolo Arci Gattai e la bottega di Ceccherini Carla di Santa Maria Vezzano, promuove anche quest'anno dei momenti ricreativi e di socializzazione nelle frazioni durante il periodo estivo, con il coinvolgimento e la partecipazione degli abitanti e la voglia di fare comunità. Tra gli appuntamenti, sabato 13 giugno al Cistio, l'11 luglio a Gattai e il 15 agosto a Santa Maria Vezzano, inizio alle 19:30 con la cena, a seguire hobbistica e musica dal vivo. Si rinnova anche quest'anno l'appuntamento nelle frazioni durante l'estate, aumentando il numero degli eventi e coinvolgendo altre frazioni, ridando centralità a tutto il territorio comunale, rinsaldando il tessuto sociale di tutta la comunità, ha sottolineato l'assessore alle frazioni Emiliano Salsetta. All'interno della rassegna Estate in Libri, promossa dal gruppo volontari Una Biblioteca per Ronta, sabato 13 giugno alle 17 nel giardino della Proloco di Ronta si terrà l'evento intitolato Sul filo dell'autobiografia. Ezio Alessio Gensini dialogherà con Sauro Albisani, poeta e drammaturgo rontese, toccando i principali interessi che sin qui hanno trovato voce nella sua scrittura: la poesia e il teatro. Albisani leggerà i suoi versi e li commenterà, coniugando poesia e musica, aneddoti ed emozioni. Ingresso libero. La Biblioteca Comunale di Borgo San Lorenzo, sabato 13 giugno alle 16:30, ospiterà un incontro dedicato a una delle più grandi tragedie politiche e umanitarie del Novecento, ancora oggi poco conosciuta dal grande pubblico: il colpo di Stato in Indonesia del 1965 e la successiva campagna di sterminio che costò la vita a centinaia di migliaia di persone. A 60 anni da quegli eventi, la discussione offrirà l'occasione di approfondire il contesto della guerra fredda nel sud-est asiatico. A guidare la riflessione sarà Ugo Barlozzetti della Società Italiana di Storia Militare, che accompagnerà il pubblico nell'analisi delle cause, delle dinamiche e delle conseguenze di un massacro che per decenni è rimasto ai margini della memoria storica internazionale. Ingresso libero. La Proloco Luco Grezzano organizza la festa di inizio estate domenica 14 giugno al campo polivalente di Luco di Mugello per una giornata speciale all'insegna del divertimento, dello sport e della convivialità. Dalle 10 alle 22 con orario continuato, numerose attività per tutte le età con aperitivo e musica dal vivo, mercatino con espositori e prodotti vari, esposizione di auto, moto e mezzi d'epoca, con la presenza di storici veicoli militari, giochi e mini olimpiadi per bambini, bambine, ragazzi e ragazze ed esibizione di tennis. Torna Amico Museo, la campagna di promozione del patrimonio museale della Regione Toscana, iniziativa consolidata e di grande successo capillarmente diffusa sul territorio, che rappresenta un'occasione speciale per valorizzare i musei e le loro attività. Per l'occasione il Chini Museo di Borgo San Lorenzo organizza una caccia al tesoro Liberty nel centro cittadino domenica 14 giugno alle 17. Un'avventura urbana per piccoli esploratori guidata da Veronica Vestri. Il punto d'incontro è fissato al Villino Chini in viale 4 novembre sul marciapiede opposto, dove i bambini dovranno essere accompagnati dai genitori. La durata è di 1 ora e mezza circa. Attività gratuita consigliata da 6 a 11 anni. Posti limitati e necessaria la prenotazione alla mail info@chinimuseo.it.
1: Prossimo appuntamento alle ore 15.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
3: Un gioioso venerdì da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
2: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Venerdì 12 giugno aperti a cena dalle 18.30. Taglieri fritto e bollicine, DJ set con AJB e Sam. Sabato 13 giugno aperti a pranzo e cena. Domenica 14 giugno aperti a pranzo con il brunch. Infoline 335 800 1624. Ti aspettiamo per divertirci insieme.
3: E lei che cosa ne pensa?
4: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
3: Conviene. Ma vai da Conad.
5: Via, via. Vieni via con me.
6: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Conad.
7: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
8: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
9: Radio Mugello
10: 334 79 88 000.
11: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Ragazzi! Ragazzi! Andate tutti via, rimanga solo il violino.
1: Come, perché?
0: Perché non me lo posso permettere.

0: Radio Mugello.
1: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori.

0: 1, Mugello Rent, professionisti del settore.
1: Nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
2: Mercoledì 8 luglio al Teatro Romano di Fiesole arriva Irene Grandi.
3: Una voce inconfondibile, energia pura e tutti i grandi successi da cantare insieme in una delle location estive più affascinanti.
2: Un concerto unico da non perdere. Mercoledì 8 luglio, Irene Grandi all'Estate Fiesolana. Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
4: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
1: Attenzione donne! Avete già scoperto il nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo 2 giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, l'11 e il 12 giugno apriamo in via straordinaria con la mid-season sale. Capi selezionati scontati fino al 50%. Visitate subito olivierofirenze.com. Oliviero Firenze nel nuovo showroom in viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello, perché lo stile non ha taglia.
5: Radio Mugello
6: 334 79 88 000. Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un progettista meccanico full time per azienda di Scarperie San Piero, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un meccanico auto officina full time per azienda di Scarperie San Piero, un operaio elettrico full time per azienda di Barberino di Mugello. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
4: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Venerdì 12 giugno aperti a cena dalle 18.30, taglieri fritto e bollicine, DJ set con AJB e Sam. Sabato 13 giugno aperti a pranzo e cena. Domenica 14 giugno aperti a pranzo con il brunch. Infoline 335 8001624. Ti aspettiamo per divertirci insieme.
5: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
6: Radio Mugello
7: 334 79 88 000.
6: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
7: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
2: Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com.
3: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
4: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
2: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
5: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
6: Radio Mugello
7: 334 79 88 000.
8: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: E lei che cosa ne pensa?
3: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
2: Conviene. Ma vai da Conad.
4: Via, via. Vieni via con me.
5: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
2: Conad.
6: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
7: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo in Corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, Corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
8: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
9: Radio Mugello
10: 334 79 88 000. Radio Mugello.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: BRT SRL, ditta installazione e manutenzione impianti elettrici, cerca operaio apprendista da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum a info@brtsrl.com. Cerco per donna anziana non autosufficiente in frazione di Vicchio, signora per pulizie e preparazione pranzo, orario di lavoro 3 mattine alla settimana con orario da stabilire, disponibilità ad aumentare i giorni di lavoro. Automunita, inviare messaggio WhatsApp al numero 348-8577-868. Bargiardino a Scarperia cerca personale con esperienza in preparazione di cocktail e aperitivi 380-5811-303. Autofficina Galeotti di Borgo San Lorenzo cerca un meccanico per riparazioni auto con un minimo di esperienza nel settore 055-8494-262. Ristorante Il Giogo cerca personale automunito per cucina, ristorante, bar e apertura a chiosco 339-7020-555. Camping Mugello Verde a San Piero Assieve cerca receptionist, conoscenza lingua inglese e francese, assistente bagnanti. Inviare curriculum a mugelloverde@florencevillage.com. Oliviero Firenze cerca 2 persone, una content creator solare spigliata e con una forte passione per i social ed una addetta customer care brillante, dinamica e con una parlantina fluente. Inviare curriculum con foto a shop@olivierofirenze.com. La residenza sanitaria Nuova Villario di San Godenzo cerca un infermiere e un operatore sociosanitario da inserire nel proprio organico a tempo indeterminato. Inviare curriculum via mail a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it. Cerca CEOs o infermieri per assistenza signora autosufficiente per cure palliative per malattia, massima serietà 327-4711-207. Cerco persona per pulizie e stirare, referenziata automunita residente nella zona di Barberino di Mugello 340-4066-358. Corriere Lavacchini di Borgo San Lorenzo cerca autista con patente CE+CQC per lavoro continuativo. Inviare curriculum a info@lavacchini.it.
2: Sono le 14:33.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza, da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
2: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina ha 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Ti offriamo il restyling completo dei tuoi mobili, riverniciamo, sistemiamo e trasformiamo ciò che pensavi fosse vecchio in qualcosa di bello e nuovo. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio. Infoline 055 84 4107, oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
3: La tua estate in Mugello, a Borgo San Lorenzo, è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità: tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
4: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
5: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347 75 16 696.
3: Radio Mugello,
6: 334 79 88 000. Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
2: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
3: Attenzione donne! Avete già scoperto il nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo 2 giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, l'11 e il 12 giugno apriamo in via straordinaria con la mid-season sale. Capi selezionati scontati fino al 50%. Visitate subito olivierofirenze.com. Oliviero Firenze nel nuovo showroom in viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello, perché lo stile non ha taglia.
4: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
5: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Chiusa sabato 13 e domenica 14 giugno.
6: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un progettista meccanico full time per azienda di Scarperie San Piero, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un meccanico auto officina full time per azienda di Scarperie San Piero, un operaio elettrico full time per azienda di Barberino di Mugello. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
7: Radio Mugello
8: 334 79 88 000.
9: Più fantasia, più Radio Mugello.

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Il comune di Borgo San Lorenzo ha partecipato all'evento conclusivo di Impetus, progetto finanziato dal programma Interreg Europe e coordinato da ANCI Toscana insieme a Regione Toscana e Lama in partenariato con diversi paesi europei. Al centro del progetto c'è lo strumento dell'uso temporaneo, un'idea semplice e concreta. Invece di lasciare sottoutilizzati o vuoti edifici e spazi pubblici in attesa di interventi di recupero, li si rimette in vita temporaneamente attraverso attività culturali, sociali o comunque rivolte alla collettività. Sperimentazioni che coinvolgono la comunità e possono aprire la strada a trasformazioni più durature. Nell'ambito di Impetus, dopo una selezione che ha coinvolto 16 comuni toscani, Borgo San Lorenzo è stato scelto tra i 4 destinatari di un affiancamento tecnico alla progettazione per sviluppare una proposta concreta in questa direzione. Il progetto presentato da Borgo San Lorenzo è BOA, Spazio di Approdo e Rigenerazione Giovanile, un progetto che immagina la riattivazione dell'ex calzaturificio del Foro Boario o di una sua porzione come spazio dedicato ai più giovani. Il lavoro svolto con Impetus sta contribuendo a definire una proposta progettuale più solida, che intercettando le risorse necessarie potrà essere sviluppata avviando la sperimentazione di un uso temporaneo e ancor più in prospettiva un recupero stabile e definitivo dello spazio. La Regione Toscana informa che con decreto ha dichiarato il periodo di massima pericolosità per lo sviluppo di incendi boschivi a partire dal 13 giugno. Pertanto qualsiasi tipo di abbruciamento è vietato per tutto il periodo a rischio incendi che decorre fino al 31 agosto, salvo ulteriori proroghe della Regione Toscana. Si ricorda che con l'entrata in vigore delle modifiche al regolamento forestale, che si è adeguato alla normativa nazionale, non esistono più deroghe legate a fasce orarie o distanze dal bosco negli abbruciamenti di residui vegetali, agricoli e forestali. Oltre al divieto di bruciamento di residui vegetali, nel periodo a rischio è vietata qualsiasi accensione di fuochi. Per ulteriori informazioni sugli abbruciamenti di residui vegetali si può consultare il sito della Regione Toscana. Venerdì 12 giugno alle 16.30 presso la casa di riposo RSA Francesco Costa di Palazzuolo sul Senio, situata nelle immediate vicinanze del centro del paese, nello stesso immobile in cui ha sede il poliambulatorio dell'azienda USL Toscana Centro e il servizio di guardia medica, si svolgerà un concerto del gruppo vocale Zaulis Group and Other Friends, compagine formata dagli alunni del corso di canto solistico organizzato dalla banda di Palazzuolo sul Senio e da alcuni ragazzi del corso di canto di Faenza, entrambi diretti dal professor Pier Giacomo Zauli. L'iniziativa ha l'obiettivo di donare un pomeriggio di intrattenimento agli anziani ospiti della struttura e allo stesso tempo di promuovere un'esperienza di cittadinanza attiva tra i giovani esecutori. Si tratta di un'occasione molto importante per gli esecutori di confrontarsi con la fragilità e di crescere attraverso la musica, strumento sociale che ha la straordinaria capacità di unire le persone. Nell'esibizione verranno eseguiti molti brani famosi interpretati dai solisti su basi musicali preregistrate. Il concerto terminerà con un rinfresco offerto a tutti gli spettatori. Tutta la cittadinanza è invitata. Sabato 13 giugno alle 16 presso il complesso di Sant'Andrea Camogiano nel comune di Barberino di Mugello verrà inaugurata la mostra Nuovi Sguardi su Sant'Andrea, la mostra dei disegni eseguiti dal vero dalle ragazze e dai ragazzi dell'Istituto Comprensivo di Barberino di Mugello. La mostra rimarrà aperta domenica 14 giugno dalle 16.30 alle 19. All'interno della rassegna Estate in Libri, promossa dal gruppo volontari Una Biblioteca per Ronta, sabato 13 giugno alle 17 nel giardino della Proloco di Ronta si terrà l'evento intitolato Sul filo dell'autobiografia. Ezio Alessio Gensini dialogherà con Sauro Albisani, poeta e drammaturgo rontese, toccando i principali interessi che sin qui hanno trovato voce nella sua scrittura: la poesia e il teatro. Albisani leggerà i suoi versi e li commenterà coniugando poesia e musica, aneddoti ed emozioni. Ingresso libero. La Proloco Luco Grezzano organizza la festa di inizio estate domenica 14 giugno al campo polivalente di Luco di Mugello per una giornata speciale all'insegna del divertimento, dello sport e della convivialità. Dalle 10 alle 22 con orario continuato, numerose attività per tutte le età con aperitivo e musica dal vivo, mercatino con espositori e prodotti vari, esposizione di auto, moto e mezzi d'epoca, con la presenza di storici veicoli militari, giochi e mini olimpiadi per bambini, bambine, ragazzi e ragazze ed esibizione di tennis.
3: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello. Mugello Rent a Vicchio, a noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze.

0: traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent, vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori, ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
1: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo puoi trovare tutto per il tuo benessere: aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini a Borgo San Lorenzo. Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
2: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
4: Radio Mugello
5: 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Venerdì 12 giugno aperti a cena dalle 18.30, taglieri fritto e bollicine, DJ set con AJB e Sam. Sabato 13 giugno aperti a pranzo e cena. Domenica 14 giugno aperti a pranzo con il brunch. Infoline 335-8001624. Ti aspettiamo per divertirci insieme.
2: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua. La tua acqua, la tua vita.
3: Da Ponte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto. Tutto per la scuola, tutto per l'ufficio. Lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Ponte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo. E risolvi tutti i tuoi piccoli problemi. Perché cosa fatta? Capo A.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica, dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì. Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
5: Radio Mugello
6: 334 79 88 000.
7: Radio Mugello, rinfrescati di musica.

0: camera con svista. Osservazioni semiserie sui fatti del giorno di Federico Benna.
1: Care amiche e cari amici, come state? Tutto bene? Scuole finite per bambini e ragazzi, tranne per chi ha gli esami, ed estate praticamente esplosa. Che meraviglia! Oggi, dalla mia camera con svista, vorrei partire da una domanda. Avete parenti o amici omosessuali? Sì, magari qualcuno di voi che mi sta ascoltando lo è anche. Insomma, ma queste persone hanno la patente? Cioè, guidano? Sono in grado di farlo? E ancora, queste persone, questi amici, sono stati per caso malati? Naturalmente mi auguro di no. E se è successo, hanno avuto bisogno magari del nosocomio, dell'ospedale, e lì hanno avuto le cure necessarie? Ok, no, perché ho sentito con le mie orecchie il general Vannacci, ospite da Lilli Gruber, che lo incalzava anche con domande sul suo odio palese, ossessivo verso la comunità LGBTQ+, dire, questo generale, che comunque non potranno mai essere una fia, ma di diritti comunque ne hanno. Per esempio, possono guidare e se si ammalano e vanno in ospedale vengono regolarmente curati. Ma generale, mi scusi, con tutto il rispetto mi rivolgo a lei, cioè in che senso possono guidare? Nel senso che secondo lei essere omosessuali e avere la patente per guidare andrebbe letta come una conquista sociale della comunità? Cioè l'omosessuale in realtà non potrebbe guidare per il suo essere omosessuale, ma anni di lotta per i diritti gli avrebbero fatto ottenere questa possibilità? Cioè lei mi sta dicendo che se uno si ammala ed è omosessuale e viene regolarmente curato è solo perché ha ottenuto una grande conquista sociale e quindi i gay non devono lamentarsi perché i loro diritti li hanno? Quindi se questa è la filosofia, in fondo bisognerebbe far capire a questa comunità di smettere di battersi per i loro sacrosanti diritti, che ci sono già. Possono frequentare le scuole, anche quelle pubbliche, come gli altri, e non sono nemmeno messi in classi speciali. Possono prendere i mezzi pubblici, addirittura sedersi se c'è il posto libero su questi mezzi pubblici. Possono mangiare al ristorante come gli eterosessuali, cioè non ci sono ristoranti con su bandiere rainbow con sotto la scritta "io non posso entrare". Questa è la filosofia generale? Cioè questa è la sua normalità? Quel mondo al contrario che vorrebbe sistemare? Vedi generale, me lo consenta, a me non è lei che spaventa con queste affermazioni che definirei un po' imbarazzanti, ma mi fa paura, e mi fa una paura folle, la gente che le crede e la segue con nostalgia della decima Mas. Ho una sola speranza, che in una democrazia, e il recente referendum lo ha dimostrato, il popolo, davanti a qualcosa di preoccupante, con la pacifica arma del voto lo può fermare. E io francamente lo spero. Alla prossima!
2: Bastano 30 secondi per farti conoscere. Basta una telefonata per farti sentire.
3: Radio Mugello, ufficio pubblicità. Telefono
4: 334 79 88 000.
5: Radio Mugello, estate in musica.

0: Radio Mugello.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
2: E lei che cosa ne pensa?
3: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
4: Secondo lei mi conviene?
2: Conviene. Ma vai da Conad.
5: Via, via. Vieni via con me.
6: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
2: Conad.
7: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
8: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
9: Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com.
10: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
11: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
12: Chiusa sabato 13 e domenica 14 giugno.
13: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
14: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
15: Radio Mugello
16: 334 79 88 000.
15: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina ha 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Non ti piace più il colore delle porte o vuoi rinnovare la sala? Nessun problema, con l'API puoi vedere il risultato direttamente al computer prima di iniziare. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio. Infoline 055 84 4107 oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
1: Mala Piazza a Borgo San Lorenzo ti aspetta già dalle 17 con un'ampia selezione di pizze al taglio disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana sottile e croccante, oppure della verace pizza napoletana con tantissime varianti tutte da assaggiare per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Siamo aperti anche a pranzo. Mala Piazza, Piazza Vittorio Veneto a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano. L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
4: Radio Mugello
5: 334 79 88 000.
6: La buona musica ha finalmente trovato casa.
7: Sei su Radio Mugello.

0: Sono le 16:01.
1: Radio Mugello Notizie.
2: A Barberino di Mugello, in un'assemblea pubblica molto partecipata, sono stati resi noti i dettagli dell'intervento di adeguamento sismico che interesserà il plesso nei prossimi 2 anni, delineando le soluzioni logistiche e didattiche individuate. La messa in sicurezza degli edifici scolastici rappresenta una priorità assoluta per il Comune. L'ultimo sostanziale intervento ha riguardato l'adeguamento sismico della scuola secondaria di primo grado Lorenzo de' Medici, mentre tutti gli altri plessi del territorio sono stati già adeguati negli ultimi anni. Il nuovo progetto dell'adeguamento sismico della primaria Mazzini si concentra sul corpo centrale e storico in muratura, l'unico con indici sismici bassi, escludendo le ali marginali in cemento armato di recente costruzione già strutturalmente

0: 26 e concludere i lavori nell'autunno 2028. A differenza di quanto avvenuto per i lavori alla Lorenzo de' Medici, il cantiere della Mazzini non vedrà l'installazione dei moduli scolastici prefabbricati. Le classi saranno redistribuite tra la scuola secondaria Lorenzo de' Medici a Barberino e le primarie di Cavallina e Galliano. Venerdì 12 giugno alle 16.30 presso la casa di riposo RSA Francesco Costa di Palazzuolo sul Senio, situata nelle immediate vicinanze del centro del paese, nello stesso immobile in cui ha sede il poliambulatorio dell'azienda USL Toscana Centro e il servizio di guardia medica, si svolgerà un concerto del gruppo vocale Zaulis Group and Other Friends, compagine formata dagli alunni del corso di canto solistico organizzato dalla banda di Palazzuolo sul Senio e da alcuni ragazzi del corso di canto di Faenza, entrambi diretti dal professor Pier Giacomo Zauli. L'iniziativa ha l'obiettivo di donare un pomeriggio di intrattenimento agli anziani ospiti della struttura e allo stesso tempo di promuovere un'esperienza di cittadinanza attiva tra i giovani esecutori. Si tratta di un'occasione molto importante per gli esecutori di confrontarsi con la fragilità e di crescere attraverso la musica, strumento sociale che ha la straordinaria capacità di unire le persone. Nell'esibizione verranno eseguiti molti brani famosi interpretati dai solisti su basi musicali preregistrate. Il concerto terminerà con un rinfresco offerto a tutti gli spettatori. Tutta la cittadinanza è invitata. A Vicchio tornano gli appuntamenti di estate in frazione. L'amministrazione comunale, in collaborazione con Proloco Vicchio, Circolo Arci Il Cistio, Circolo Arci Gattaia e la bottega di Ceccherini Carla di Santa Maria Vezzano, promuove anche quest'anno dei momenti ricreativi e di socializzazione nelle frazioni durante il periodo estivo, con il coinvolgimento e la partecipazione degli abitanti e la voglia di fare comunità. Tra gli appuntamenti, sabato 13 giugno al Cistio, l'11 luglio a Gattaia e il 15 agosto a Santa Maria Vezzano, inizio alle 19.30 con la cena, a seguire hobbistica e musica dal vivo. Si rinnova anche quest'anno l'appuntamento nelle frazioni durante l'estate, aumentando il numero degli eventi e coinvolgendo altre frazioni, ridando centralità a tutto il territorio comunale, rinsaldando il tessuto sociale di tutta la comunità, ha sottolineato l'assessore alle frazioni Emiliano Salsetta. Sabato 13 giugno alle 16 presso il complesso di Sant'Andrea Camogiano nel comune di Barberino di Mugello verrà inaugurata la mostra Nuovi Sguardi su Sant'Andrea, la mostra dei disegni eseguiti dal vero dalle ragazze e dai ragazzi dell'Istituto Comprensivo di Barberino di Mugello. La mostra rimarrà aperta domenica 14 giugno dalle 16.30 alle 19. Torna Amico Museo, la campagna di promozione del patrimonio museale della Regione Toscana, iniziativa consolidata e di grande successo capillarmente diffusa sul territorio, che rappresenta un'occasione speciale per valorizzare i musei e le loro attività. Per l'occasione il Chini Museo di Borgo San Lorenzo organizza una caccia al tesoro Liberty nel centro cittadino domenica 14 giugno alle 17. Un'avventura urbana per piccoli esploratori guidata da Veronica Vestri. Il punto d'incontro è fissato al villino Chini in viale 4 novembre sul marciapiede opposto, dove i bambini dovranno essere accompagnati dai genitori. La durata è di un'ora e mezza circa. Attività gratuita consigliata da 6 a 11 anni. Posti limitati e necessaria la prenotazione alla mail info@chinimuseo.it.
1: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
3: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
4: Attenzione donne! Avete già scoperto il nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo 2 giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, l'11 e il 12 giugno apriamo in via straordinaria con la Mid Season Sale. capi selezionati scontati fino al 50%. Visitate subito olivierofirenze.com. Oliviero Firenze, nel nuovo showroom in Viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello.

0: perché lo stile non ha taglia.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo, oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori.

0: 1, Mugello Rent, professionisti del settore, nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: In ogni momento della tua giornata
4: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
3: Scegli la radio giusta.
4: Scegli solo Radio Mugello.
5: Una tragica vicenda d'amore e di guerra.

Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: paradiso.
1: Radio Mugello.
2: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
3: Se sei a Borgo San Lorenzo, Mala Piazza è il posto giusto per te. Sempre aperti a pranzo, con pizze al taglio, primi, secondi e contorni. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929. Scegli quello che preferisci e l'orario. Troverai il tuo piatto pronto, buono e caldo, da gustare qui o da portare a casa. Ideale per pranzi veloci o quando non hai voglia di cucinare. Menù pranzo a soli 8 euro con primo, acqua e caffè. Mala Piazza, in Piazza Vittorio Veneto, dove gusto, qualità e passione si incontrano. Aperti anche per cena. La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere, con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
4: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
5: Chiusa sabato 13 e domenica 14 giugno.
6: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
7: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
8: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
9: Radio Mugello
10: 334 79 88 000.
11: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tu nella tua musica del cuore.

0: Sono le 16 e 30 minuti.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Ragazzo cerca camera in affitto con altri inquilini. 350 9473 685. Vendo Benelli 400 ancora da tagli andare a 4.900 euro. Per informazioni 392 2028 740. OSS Uomo Qualificato cerca lavoro ad ore o assistenza notturna zona Mugello. 327 98 17 312. Dopo le 20. Donna italiana 59enne attualmente occupata cerca lavoro dal mese di agosto presso bar, panificio, altro. 392 9909 563. Signora cerca lavoro la mattina come assistente anziani con esperienza, zona Borgo San Lorenzo. Contattare su WhatsApp al numero 349 4951 919. Signora italiana con esperienza e attestato di operatore sanitario cerca lavoro per assistenza a persone anziane anche notturna, disponibile anche come addetta alle pulizie domestiche solo nelle ore pomeridiane dalle 14:30 in poi. Mi sposto con i mezzi di trasporto. 389 1207 177. Vendo mobile da restaurare a 60 euro. 392 7282 933. Cerco insegnante per ripetizioni di latino del biennio liceo scienze umane. Messaggio su WhatsApp al numero 340 0745 279. Vendo 240 capsule di caffè Lavazza crema e gusto a 50 euro. 392 2692 180. Signora 53enne con più di 20 anni di esperienza in pulizie domestiche presso abitazioni private cerca famiglia con la quale collaborare a lungo termine una mattina a settimana zona Ronta Borgo San Lorenzo Automunita. 366 8762 186. Signora residente a Borgo San Lorenzo cerca lavoro come assistente domiciliare per anziani autosufficienti e non e pulizie, buona esperienza zona Borgo San Lorenzo e paesi limitrofi. 340 8909 144. Operatrice olistica disponibile per collaborazioni ed eventi presso agriturismi, bed and breakfast, spa e strutture ricettive zona Mugello. 375 5664 774. Cinzia. Tecnico agrario cerca occupazione nel settore florovivaistico anche stagionale, esperienza in prestigiose attività del settore e RSA nella cura delle piante anche nella mansione di viticoltore vendemmia. 333 4750 197. Vendo moto KTM Duke 125 del 2020, chilometri 26.000, perfetta come nuova, revisione fatta nel 2024 con scadenza 30 novembre 2026. Prezzo 3.500 euro trattabili compreso cavalletto alzamoto. 333 2120 857. Vendo appezzamento di terreno di circa 2.600 metri quadri in località La Macchia tra Scarperia e Sant'Agata, accesso al fiume e recintato in parte con un annesso per ricovero legna o attrezzature. 339 6321 282. Roberto. Cerco lavoro nei centri di accoglienza per immigrati, esperienza nel settore, chiamare su WhatsApp 353 4563 750. Cerco gattino zona Mugello. 329 9434 304. Silvia. Signora italiana cerca lavoro come assistente anziani o pulizie zona Mugello. 380 1218 291. Katia.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
3: 334 79 88 000.
4: La buona musica ha finalmente trovato casa.
5: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: E lei che cosa ne pensa?
3: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
2: Conviene. Ma vai da Conad.
4: Via, via. Vieni via con me.
5: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
2: Conad.
6: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
7: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
8: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
9: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
10: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
11: Radio Mugello
12: 334-7988-000.
13: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
14: Accendi Radio Mugello.
15: La pubblicità è una cosa seria.
16: Radio Mugello,
15: garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
12: al 334-7988-000.

0: Radio Mugello.
1: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Venerdì 12 giugno aperti a cena dalle 18.30, taglieri fritto e bollicine, DJ set con AJB e Sam. Sabato 13 giugno aperti a pranzo e cena. Domenica 14 giugno aperti a pranzo con il brunch. Infoline 335 8001624. Ti aspettiamo per divertirci insieme.
2: Se cerchi tessuti di qualità con un assortimento sempre aggiornato, il Mercatino del Tessuto è il posto giusto. Qui troverai continuamente nuove fantasie e stoffe fresche, perfette per sartoria creativa, hobbistica e fai da te. Inoltre, il Mercatino offre articoli unici per personalizzare la tua casa, rendendo gli ambienti davvero speciali. E poi tende da esterni e da interni in tanti colori. Vieni a scoprire il tessuto che desideri o i materiali ideali per il tuo arredamento. Qui il rapporto qualità-prezzo è imbattibile, con soluzioni adatte ad ogni budget, e ti sentirai come a casa. Il Mercatino del Tessuto, se ancora non lo sai, lo trovi qui, al Ponte Rosso, a Borgo San Lorenzo.
3: La tua estate in Mugello, a Borgo San Lorenzo, è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
1: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
4: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
5: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
6: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria, a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza, da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
2: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina ha 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Non ti piace più il colore delle porte o vuoi rinnovare la sala? Nessun problema, con l'API puoi vedere il risultato direttamente al computer prima di iniziare. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio. Infoline 055 84 4107 oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
3: Radio Mugello
7: 334 79 88 000.
3: Sono le 16 e 59 minuti.
7: Radio Mugello Notizie.
0: A Barberino di Mugello, in un'assemblea pubblica molto partecipata, sono stati resi noti i dettagli dell'intervento di adeguamento sismico che interesserà il plesso nei prossimi due anni, delineando le soluzioni logistiche e didattiche individuate. La messa in sicurezza degli edifici scolastici rappresenta una priorità assoluta per il Comune. L'ultimo sostanziale intervento ha riguardato l'adeguamento sismico della scuola secondaria di primo grado Lorenzo de' Medici, mentre tutti gli altri plessi del territorio sono stati già adeguati negli ultimi anni. Il nuovo progetto dell'adeguamento sismico della primaria Mazzini si concentra sul corpo centrale e storico in muratura, l'unico con indici sismici bassi, escludendo le ali marginali in cemento armato di recente costruzione già strutturalmente separate. Questo ha permesso di ridurre il valore complessivo dell'opera a circa 2.800.000 euro, ottenendo dalla Regione Toscana un contributo di ben 2.020.000 euro. Il cofinanziamento a carico del Comune è così sceso a circa 800.000 euro, uno sforzo importante ma sostenibile. L'ok definitivo della Regione è arrivato il 17 aprile scorso, con l'obbligo di aggiudicare la gara entro l'autunno 2026 e concludere i lavori nell'autunno 2028. A differenza di quanto avvenuto per i lavori alla Lorenzo de' Medici, il cantiere della Mazzini non vedrà l'installazione dei moduli scolastici prefabbricati. Le classi saranno redistribuite tra la scuola secondaria Lorenzo de' Medici a Barberino e le primarie di Cavallina e Galliano. Da venerdì 12 a domenica 14 giugno, piazza Umberto I a Rufina e la saletta Barbugli della Biblioteca Comunale ospitano la Festa del Volontariato 2026, un appuntamento dedicato alle associazioni che ogni giorno operano sul territorio e contribuiscono alla crescita della comunità rufinese attraverso attività sociali, culturali e solidali. La manifestazione prenderà il via venerdì 12 giugno alle 21 presso la saletta Barbugli con il convegno Congo, un viaggio iniziato nel 2007, promosso dall'associazione Grazie a Piene Mani, in collaborazione con la sezione Socicop Val di Sieve. Sabato 13 giugno la tradizionale cena in piazza Umberto I, organizzata dalla Misericordia di Rufina, accompagnata dalla Lotteria Benefica. A seguire spazio allo spettacolo La Meccanica del Cuore di Songi, una suggestiva esibizione di acrobatica aerea proposta da Circo Trick. La giornata conclusiva, domenica 14 giugno, vedrà protagonista piazza Umberto I con Metti in Piazza, il mercatino del riuso, dello scambio e del vintage. In programma dalle 9 alle 19, che animerà il centro del paese con espositori, curiosità e occasioni dedicate all'economia circolare. L'iniziativa si svolge con il patrocinio del Comune di Rufina e con il contributo di numerosi soggetti del territorio che sostengono il mondo del volontariato e dell'associazionismo locale. Per informazioni e prenotazioni della cena in piazza è possibile contattare gli organizzatori. La Biblioteca Comunale di Borgo San Lorenzo sabato 13 giugno alle 16.30 ospiterà un incontro dedicato a una delle più grandi tragedie politiche e umanitarie del Novecento, ancora oggi poco conosciuta dal grande pubblico, il colpo di Stato in Indonesia del 1965 e la successiva campagna di sterminio che costò la vita a centinaia di migliaia di persone. A 60 anni da quegli eventi la discussione offrirà l'occasione di approfondire il contesto della guerra fredda nel sud-est asiatico.

0: cittadini e consumatori, alle aziende agricole del territorio e ai metodi di produzione sostenibili che ogni settimana animano il mercato di Borgo San Lorenzo. La quarta uscita, in programma sabato 13 giugno, accompagnerà i partecipanti alla scoperta di due realtà agricole del Mugello, terra di primizie e orto del vicino, in un percorso tra campagna, biodiversità, agricoltura biologica e vino naturale. La giornata si concluderà con degustazioni dei prodotti delle aziende visitate. La partecipazione alla passeggiata è gratuita. È richiesto solamente il contributo per le degustazioni presso le aziende agricole visitate.
1: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
3: Magica, unica, Radio Mugello, la radio della tua estate.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380

0: 340-9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
1: Attenzione donne! Avete già scoperto il nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo 2 giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, l'11 e il 12 giugno apriamo in via straordinaria con la Mid Season Sale. Capi selezionati scontati fino al 50%. Visitate subito olivierofirenze.com. Oliviero Firenze nel nuovo showroom in Viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello, perché lo stile non ha taglia.
0: Ma la piazza a Borgo San Lorenzo ti aspetta già dalle 17 con un'ampia selezione di pizze al taglio disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana sottile e croccante, oppure della verace pizza napoletana con tantissime varianti tutte da assaggiare. Per soddisfare ogni palato, ti consigliamo però di prenotare al 351-4699-929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Siamo aperti anche a pranzo, ma la piazza, Piazza Vittorio Veneto a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
2: Venerdì 24 luglio al Musart Festival, il ritorno sul palco di Luca Carboni.
3: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
4: Al Parco Mediceo di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese. Tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
2: Impossibile mancare. Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Mediceo di Pratolino.
4: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
5: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un progettista meccanico full time per azienda di Scarperie e San Piero, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un meccanico auto officina full time per azienda di Scarperie e San Piero, un operaio elettrico full time per azienda di Barberino di Mugello. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
6: Radio Mugello
7: 334 79 88 000.
8: Eccoci qui, buongiorno, una nuova puntata di Facciamo Eco qui sulle frequenze di Radio Mugello. Sono io, Maria Cristina, a accompagnarvi in questa lettura di tematiche, in questa puntata in modo particolare legate al tema dell'autismo e dell'insegnamento all'aperto, che già abbiamo iniziato a trattare nella puntata precedente. In questa andiamo ad affrontare in modo più dettagliato cosa significa questo processo di apprendimento che tutti stiamo facendo su come apprendere all'aperto quando ci sono delle difficoltà neurologiche.
6: State con noi e state con Radio Mugello.

0: Abbiamo dunque visto nella puntata precedente che esiste una realtà che si chiama Nearete, che consente a vari professionisti di confrontarsi su queste tematiche legate alle nuove forme di apprendimento che le malattie neurologiche, in particolare autistiche, dei nostri bambini ci stanno portando a dover prendere in considerazione. Elisabetta Pepe è cofondatrice di questa Nearete e insegna alla Scuola dell'infanzia Pip Laghetto dell'Istituto Comprensivo 8 di Vicenza e che fa parte della rete nazionale delle scuole all'aperto. La sua è un'esperienza diretta nell'ambito di una scuola pubblica che presta grande attenzione alla neurodiversità. L'inclusione nella scuola pubblica italiana è un principio fondante da anni, quindi la presenza di bambini nello spettro autistico fa parte della quotidianità, ci spiega. La sfida è stata cimentarsi con l'educazione all'aperto, creando esperienze che rispettassero i bisogni di ciascuno e favorissero la crescita di tutti. Abbiamo riletto gli assi delle indicazioni nazionali, spazi, tempi e relazioni e alleggerito l'impianto tradizionale, meno schemi rigidi, tempi più flessibili e proposte aperte. Inoltre abbiamo riconosciuto alla natura il ruolo di maestra. Fare scuola all'aperto è così diventato un contesto vivo, vitale, in cui il fare educativo si intreccia con l'esperienza sensoriale e la scoperta nel giardino e sul territorio. I principi della sensorialità per tutti guidano le scelte di Elisabetta e dei suoi colleghi. Osserviamo i bisogni individuali e costruiamo risposte attraverso le decisioni del gruppo. Attività come assemblare materiali naturali, usare corde, seminare o curare l'orto stimolano la collaborazione e per i bambini autistici offrono modi concreti di comunicare anche senza parole, tramite il corpo, le azioni e i segnali visivi.
1: Radio Mugello.

0: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: Accettami così, ti prego non guardare. Nella mia testa c'è un mondo da ignorare. Voglio che tu sia mia complice discreta. Accettami e sarai la mia bambola di seta.

0: Radio Mugello.
1: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza, da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
2: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
3: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
4: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
5: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
6: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
7: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
8: Chiusa sabato 13 e domenica 14 giugno.
9: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
10: Radio Mugello
11: 334 79 88 000.
12: Abbiamo quindi il discorso che Elisabetta, che è la cofondatrice di Mia Rete, questa organizzazione che studia come favorire e sviluppare l'apprendimento all'aperto per i bambini che hanno problematiche di tipo neurologico, ovviamente insieme ai bambini che queste problematiche non ce li hanno, e in questo loro studio hanno potuto comprendere molte cose. L'ambiente naturale infatti favorisce esperienze lontane dalle luci artificiali e dal rimbombo delle aule, che possono rendere particolarmente faticosa l'elaborazione sensoriale per alcuni bambini, e permette spazi di calma e aree stimolanti per esplorare e giocare vicino o lontano dal gruppo, ma sempre in relazione ad esso. Naturalmente anche all'aperto occorre tenere conto della specificità e degli stili di apprendimento dei bambini coinvolti. E mi piace questo concetto degli stili di apprendimento, perché in effetti tutti noi abbiamo modi diversi di apprendere, anche se di base siamo tutti uguali, ma ognuno ha le proprie specifiche, perché magari c'è chi è più stimolato dall'attività visiva, chi dall'attività cinestesica, da quella sonora, e quindi è importante tenere conto di questi vari aspetti per favorire il miglior apprendimento possibile. Abbiamo approfondito, continua sempre Elisabetta, la formazione e la ricerca, trovando alleanza nella rete nazionale Scuole all'Aperto e nel confronto con un ecologo mentore. Così il fare scuola all'aperto è diventato uno spazio in cui le differenze orientano concretamente il modo di stare insieme, apprendere e crescere come gruppo, ispirandosi alla biodiversità della natura, dove ogni forma di vita mostra che varietà e diversità sono fonte di forza e di bellezza.
11: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
0: BRT SRL, ditta installazione e manutenzione impianti elettrici, cerca operaio apprendista da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum a info@brtsrl.com. Cerco per donna anziana non autosufficiente in frazione di Vicchio, signora per pulizie e preparazione pranzo, orario di lavoro 3 mattine alla settimana con orario da stabilire, disponibilità ad aumentare i giorni di lavoro. Automunita, inviare messaggio WhatsApp al numero 348 8577 868. Bargiardino a Scarperia cerca personale con esperienza in preparazione di cocktail e aperitivi. 380 58 11 303. Autofficina Galeotti di Borgo San Lorenzo cerca un meccanico per riparazioni auto con un minimo di esperienza nel settore. 055 84 94 262. Ristorante Il Giogo cerca personale automunito per cucina, ristorante, bar e apertura chiosco. 339 7020 555. Camping Mugello Verde a San Piero a Sieve cerca receptionist, conoscenza lingua inglese e francese, assistente bagnanti. Inviare curriculum a mugelloverde@florencevillage.com. Oliviero Firenze cerca 2 persone, una content creator solare spigliata e con una forte passione per i social ed una addetta customer care brillante, dinamica e con una parlantina fluente. Inviare curriculum con foto a shop@olivierofirenze.com. La residenza sanitaria Nuova Villario di San Godenzo cerca un infermiere e un operatore sociosanitario da inserire nel proprio organico a tempo indeterminato. Inviare curriculum via mail a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it. Cercasi osso infermieri per assistenza signora autosufficiente per cure palliative per malattia, massima serietà. 327 47 11 207. Cerco persona per pulizia e stirare referenziata automunita residente nella zona di Barberino di Mugello. 340 4066 358. Corriere Lavacchini di Borgo San Lorenzo cerca autista con patente CE+CQC per lavoro continuativo. Inviare curriculum a info@lavacchini.it.
13: Sono le 17:33.
11: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
14: Accendi Radio Mugello.
11: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
15: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda 347-7516-696.
2: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
3: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
1: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto. Tutto per la scuola, tutto per l'ufficio. Lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo. E risolvi tutti i tuoi piccoli problemi. Perché cosa fatta? Capo a...
4: Radio Mugello
5: 334 79 88 000.
6: In questa esperienza di cui vi sto raccontando e che ci relaziona Elisabetta, presidente e cofondatrice di Nea Rete, dove appunto professionisti si stanno confrontando su come rendere facilitato e stimolato l'apprendimento in bambini che hanno difficoltà neurologiche all'aperto, non sono mancate le difficoltà. Quelle maggiori si sono incontrate inizialmente con le famiglie, sottolinea Elisabetta. Vedere il bambino uscire da scuola senza un elaborato concreto può differire dall'immagine tradizionale che il genitore ha in mente. In realtà questo tempo è tutt'altro che improduttivo: esperienze sensoriali, gioco e scoperta autonoma, relazioni con i compagni rappresentano momenti di crescita fondamentali, anche se non sempre immediatamente visibili. Gli elaborati, i prodotti artistici o le esercitazioni pratiche, come imparare a fare i nodi o scortecciare rami, diventano occasione per osservare e apprezzare il percorso di apprendimento dei bambini più che il risultato finale. Con il tempo poi le famiglie hanno compreso le scelte e oggi questo non è più un tema che richieda spiegazioni o accompagnamento. C'è fiducia nel valore del processo e nel significato delle esperienze. Gli ostacoli organizzativi hanno invece riguardato soprattutto i materiali negli spazi esterni, che vanno pensati per facilitare l'apprendimento senza diventare barriere. Qui la determinazione dei singoli insegnanti fa la differenza, ma solo se inserita in una dinamica di team. Servono osservazione condivisa, confronto, progettazione, selezione dei materiali, documentazione e comunicazione con le famiglie, che si traducono in un disegno chiaro e preciso del piano dell'offerta formativa. Infine, un ostacolo significativo avrebbe potuto essere la gestione della sicurezza.
7: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Molto interessante, ritengo, questo aspetto della sicurezza che stanno trattando queste persone nella loro esperienza della scuola all'aperto con i bambini con problematiche neurologiche. Infatti, sul tema della sicurezza, questo ostacolo, è stato considerato come una gestione anche con alunni di disabilità o neurodivergenti e l'hanno trasformato in una scelta di abitare un rischio calcolato, perché potrebbe diventare una straordinaria opportunità di crescita evolutiva. La sicurezza non è più un protocollo subito dall'alto, ma un patto educativo tra scuola, famiglia e bambini. Abbiamo trasformato la preoccupazione in osservazione consapevole, dove l'adulto non interviene per prevenire ogni inciampo, ma resta presente per dare senso all'esperienza e garantire che ogni sfida sia proporzionata alle tappe di sviluppo del bambino. In Italia sono sorte anche numerose esperienze di educazione all'aperto nel terzo settore, con diverse fasce di età. Luisa Di Pierro lavora in una di queste ed è esperta in educazione all'aperto e progettista per l'associazione Libelle, che promuove educazione in natura integrale. Anche Luisa è cofondatrice di Nearete. Il progetto si chiama Spazio Natura ed è rivolto a bambini dai 3 ai 6 anni, ispirato al modello nord europeo della scuola nel bosco. Nasce appunto all'interno di Libelle APS, l'associazione di promozione sociale fondata nel 2017 dall'incontro di professioniste provenienti da diversi ambiti di specializzazione, ci spiega Luisa. Il campo base si trova sulle alture di Pietra Ligure, su un'area di oltre un ettaro tra ulivi e bosco, con spazi strutturati per il gioco, il movimento e le attività
1: Un
0: creative.
1: gioioso venerdì da Radio Mugello.
2: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro.

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Radio Mugello.
2: Mala Piazza, a Borgo San Lorenzo, ti aspetta già dalle 17, con un'ampia selezione di pizze al taglio, disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena, cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana sottile e croccante? Oppure della verace pizza napoletana, con tantissime varianti tutte da assaggiare, per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351-46-99-929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Siamo aperti anche a pranzo. Mala Piazza, Piazza Vittorio Veneto, a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
3: Se cerchi tessuti di qualità con un assortimento sempre aggiornato, il Mercatino del Tessuto è il posto giusto. Qui troverai continuamente nuove fantasie e stoffe fresche, perfette per sartoria creativa, hobbistica e fai da te. Inoltre, il Mercatino offre articoli unici per personalizzare la tua casa, rendendo gli ambienti davvero speciali. E poi tende da esterni e da interni in tanti colori. Vieni a scoprire il tessuto che desideri o i materiali ideali per il tuo arredamento. Qui il rapporto qualità-prezzo è imbattibile, con soluzioni adatte ad ogni budget. E ti sentirai come a casa. Il Mercatino del Tessuto, se ancora non lo sai, lo trovi qui, al Ponte Rosso, a Borgo San Lorenzo. Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina ha 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Ti offriamo il restyling completo dei tuoi mobili, riverniciamo, sistemiamo e trasformiamo ciò che pensavi fosse vecchio in qualcosa di bello e nuovo. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio. Infoline 055 84 4107, oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
4: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
5: Venerdì 24 luglio al Musart Festival, il ritorno sul palco di Luca Carboni.
6: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
7: Al Parco Mediceo di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese, tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
5: Impossibile mancare! Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Mediceo di Pratolino.
7: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
8: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo, oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
9: Radio Mugello
10: 334 79 88 000.
11: Ci dice sempre Luisa, che appunto è cofondatrice di Nea Rete, che questo spazio che loro hanno strutturato a Pietraligure è uno spazio dentro cui i bambini vivono in gruppo misto e seguono una routine quotidiana che dà prevedibilità alla giornata, pur lasciando ampio spazio all'imprevisto e all'esplorazione libera. Il progetto quindi si inserisce in una visione più ampia che coinvolge famiglie e comunità, con l'obiettivo di promuovere una genitorialità consapevole e costruire una rete educante. Ma la cosa interessante è che gli spazi non sono differenziati. La direzione che hanno preso, infatti, porta a progettare l'ambiente in modo che soddisfi i bisogni del maggior numero possibile di persone, a partire da chi è presente nel gruppo, ma pensando anche a chi potrebbe arrivare, partendo dal presupposto che ogni bambina e ogni bambino ha un proprio profilo sensoriale, un proprio ritmo personale, una propria soglia di tolleranza agli stimoli. L'osservazione continua del gruppo e delle singole persone permette di intercettare quando uno spazio sta diventando una barriera piuttosto che una risorsa e di intervenire, a volte modificando l'ambiente, a volte modulando la proposta, a volte semplicemente stando vicini alla giovane persona in modo puntuale per sostenerla e sostenerne la partecipazione. Ciò richiede un'equipe formata che sappia leggere i segnali di sovraccarico, valorizzare gli interessi anche quando assumono forme inaspettate e distinguere un comportamento di evitamento da una scelta autonoma. Sono esperienze quindi molto preziose che dimostrano nel concreto come sia possibile fare in modo che la convivenza quotidiana tra bambine e bambini con profili diversi generi naturalmente una cultura del rispetto e della comprensione reciproca per il benessere di tutti. È un tema molto delicato, ma come si vede può essere anche molto arricchente per tutti. Alla prossima puntata di Facciamo Eco.
12: Sono le 18:02.
13: Radio Mugello Notizie.
14: Modifiche alla circolazione dei treni regionali di Trenitalia sulla linea Firenze-Borgo San Lorenzo-Faenza per lavori di potenziamento e manutenzione infrastrutturale. La circolazione ferroviaria viene sospesa dalla mattina dell'11 giugno fino al 1 luglio. Sulla linea continua la fase di realizzazione del sistema ERTMS, il più evoluto apparato per la supervisione per il controllo del distanziamento dei treni. L'installazione di questo nuovo sistema tecnologico, che prevede un investimento di 140 milioni di euro, rientra nella PNRR. Proseguiranno inoltre gli interventi di manutenzione straordinaria sulle opere civili interessate dai dissesti idrogeologici conseguenti agli eventi meteoavversi del marzo 2025 e i lavori per la realizzazione del sottopasso propedeutico alla soppressione del passaggio a livello tra Borgo San Lorenzo e Ronta. Al fine di garantire la continuità del servizio e limitare l'impatto dei lavori sul territorio, sono previste corse con bus. I tempi di percorrenza dei viaggi in bus potrebbero aumentare in relazione anche al traffico stradale e i posti disponibili possono essere inferiori.

0: 89221 o rivolgendosi al personale di stazione. Venerdì 12 giugno alle 21 al Santuario del Santissimo Crocifisso di Borgo San Lorenzo si terrà un importante appuntamento musicale dedicato al 300° anniversario della morte di Domenico Zipoli, uno dei più significativi compositori italiani del periodo barocco. La figura di Zipoli occupa un posto di rilievo nella storia della musica grazie a una produzione che comprende musica strumentale, cantate, musica sacra e oratori. Protagonista della serata sarà il maestro Andrea Vannucchi, musicista pistoiese, organista, pianista e clavicembalista di riconosciuta esperienza, che si esibirà all'organo Stefanini del Santuario. Per l'occasione proporrà un programma dedicato alle musiche di Domenico Zipoli e dei più importanti compositori suoi contemporanei. L'ingresso è libero. Il 13 e 14 giugno Casa alla Giogo ospita con campo Express Your Nature, un weekend immersivo organizzato dal progetto Contatto, dedicato ai giovani dai 16 ai 30 anni, pensato per favorire la connessione con la natura, la creatività e le relazioni attraverso esperienze condivise. In un contesto naturale unico tra boschi e sentieri dell'Appennino, i partecipanti avranno l'opportunità di vivere due giornate all'insegna del benessere, dell'espressione personale e della scoperta, alternando attività outdoor, laboratori artistici e pratiche corporee. Il programma prenderà il via sabato 13 giugno con un trekking dal Passo del Giogo fino alla rifugio Casa alla Giogo. Nel pomeriggio sarà protagonista il workshop di Art Cycling, un laboratorio creativo che invita a trasformare materiali di scarto e rifiuti in installazioni artistiche. La giornata si concluderà con un aperitivo alla tramonto e un open mic aperto a musica, poesia, comicità e racconti dal vivo. Domenica 14 giugno sarà dedicata al movimento consapevole con due workshop guidati, una sessione di Pacqua e un laboratorio di Contact and Release. Per informazioni e iscrizioni si può inviare una mail a progettocontatto@gmail.com. A Vicchio tornano gli appuntamenti di estate. In frazione, l'amministrazione comunale, in collaborazione con Proloco Vicchio, Circolo Arci Il Cistio, Circolo Arci Gattaia e la bottega di Ceccherini Carla di Santa Maria Vezzano, promuove anche quest'anno dei momenti ricreativi e di socializzazione nelle frazioni durante il periodo estivo, con il coinvolgimento e la partecipazione degli abitanti e la voglia di fare comunità. Tra gli appuntamenti, sabato 13 giugno al Cistio, l'11 luglio a Gattaia e il 15 agosto a Santa Maria Vezzano. Inizio alle 19:30 con la cena, a seguire hobbistica e musica dal vivo. Si rinnova anche quest'anno l'appuntamento nelle frazioni durante l'estate, aumentando il numero degli eventi e coinvolgendo altre frazioni, ridando centralità a tutto il territorio comunale, rinsaldando il tessuto sociale di tutta la comunità, ha sottolineato l'assessore alle frazioni Emiliano Salsetta.
1: Vi ricordiamo l'appuntamento con il notiziario serale alle 18:45.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
3: Radio Mugello.
4: E lei che cosa ne pensa?
5: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
4: Conviene. Ma vai da Conat.
6: Via, via. Vieni via con me.
7: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
4: Conad.
8: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
9: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica, dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
0: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un progettista meccanico full time per azienda di Scarperie e San Piero, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un meccanico auto officina full time per azienda di Scarperie e San Piero, un operaio elettrico full time per azienda di Barberino di Mugello. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
10: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie.

0: a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa? Sicura con Banco Fiorentino.
1: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Venerdì 12 giugno aperti a cena dalle 18.30. Taglieri fritto e bollicine. DJ set con AJB e Sam. Sabato 13 giugno aperti a pranzo e cena. Domenica 14 giugno aperti a pranzo con il brunch. Infoline 335-8001624. Ti aspettiamo per divertirci insieme.
2: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Chiusa sabato 13 e domenica 14 giugno.
5: Radio Mugello
6: 334 79 88 000.
7: Radio Mugello c'è!

0: Bam bam, bambina.
1: Radio Mugello.
2: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Se sei a Borgo San Lorenzo, Mala Piazza è il posto giusto per te. Sempre aperti a pranzo, con pizze al taglio, primi, secondi e contorni. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929. Scegli quello che preferisci e l'orario. Troverai il tuo piatto pronto, buono e caldo, da gustare qui o da portare a casa. Ideale per pranzi veloci o quando non hai voglia di cucinare. Menù pranzo a soli 8 euro con primo, acqua e caffè. Mala Piazza, in piazza Vittorio Veneto, dove gusto, qualità e passione si incontrano. Aperti anche per cena.
4: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
5: Attenzione donne! Avete già scoperto il nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo 2 giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, l'11 e il 12 giugno apriamo in via straordinaria con la mid-season sale. Capi selezionati scontati fino al 50%. Visitate subito olivierofirenze.com. Oliviero Firenze nel nuovo showroom in viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello, perché lo stile non ha taglia.
6: Radio Mugello
7: 334 79 88 000.
8: Più fantasia, più Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
2: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
3: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
4: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
5: Il centro fisioterapia e riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura, e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il centro di fisioterapia e riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
6: Radio Mugello
7: 334 79 88 000.
6: Radio Mugello, estate in musica.

0: Sono le 18 e 47 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Modifiche alla circolazione dei treni regionali di Trenitalia sulla linea Firenze-Borgo San Lorenzo-Faenza per lavori di potenziamento e manutenzione infrastrutturale. La circolazione ferroviaria viene sospesa dalla mattina dell'11 giugno fino al 1 luglio. Sulla linea continua la fase di realizzazione del sistema ERTMS, il più evoluto apparato per la supervisione per il controllo del distanziamento dei treni. L'installazione di questo nuovo sistema tecnologico, che prevede un investimento di 140 milioni di euro, rientra nella PNRR. Proseguiranno inoltre gli interventi di manutenzione straordinaria sulle opere civili interessate dai dissesti idrogeologici conseguenti agli eventi meteoavversi del marzo 2025 e i lavori per la realizzazione del sottopasso propedeutico alla soppressione del passaggio a livello tra Borgo San Lorenzo e Ronta. Al fine di garantire la continuità del servizio e limitare l'impatto dei lavori sul territorio, sono previste corse con bus. I tempi di percorrenza dei viaggi in bus potrebbero aumentare in relazione anche al traffico stradale e i posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. Sui bus non è ammesso il trasporto bici e non è ammesso il trasporto di animali di grossa taglia ad eccezione dei cani guida. I viaggiatori vengono invitati ad informarsi per programmare il viaggio attraverso i canali di acquisto, la sezione Infomobilità su sito e app di Trenitalia o chiamando il call center gratuito 800 892021 o rivolgendosi alla personale di stazione. A Barberino di Mugello, in un'assemblea pubblica molto partecipata, sono stati resi noti i dettagli dell'intervento di adeguamento sismico che interesserà il plesso nei prossimi due anni, delineando le soluzioni logistiche e didattiche individuate. La messa in sicurezza degli edifici scolastici rappresenta una priorità assoluta per il comune. L'ultimo sostanziale intervento ha riguardato l'adeguamento sismico della scuola secondaria di primo grado Lorenzo de' Medici, mentre tutti gli altri plessi del territorio sono stati già adeguati negli ultimi anni. Il nuovo progetto dell'adeguamento sismico della primaria Mazzini si concentra sul corpo centrale e storico in muratura, l'unico con indici sismici bassi, escludendo le ali marginali in cemento armato di recente costruzione già strutturalmente separate. Questo ha permesso di ridurre il valore complessivo dell'opera a circa 2.800.000 euro, ottenendo dalla Regione Toscana un contributo di ben 2.020.000 euro. Il cofinanziamento a carico del Comune è così sceso a circa 800.000 euro, uno sforzo importante ma sostenibile. L'ok definitivo della Regione è arrivato il 17 aprile scorso, con l'obbligo di aggiudicare la gara entro l'autunno 2026 e concludere i lavori nell'autunno 2028. A differenza di quanto avvenuto per i lavori alla Lorenzo de' Medici, il cantiere della Mazzini non vedrà l'installazione dei moduli scolastici prefabbricati. Le classi saranno redistribuite tra la scuola secondaria Lorenzo de' Medici a Barberino e le primarie di Cavallina e Galliano. La Regione Toscana informa che con decreto ha dichiarato il periodo di massima pericolosità per lo sviluppo di incendi boschivi a partire dal 13 giugno. Pertanto qualsiasi tipo di abbruciamento è vietato per tutto il periodo a rischio incendi che decorre fino al 31 agosto, salvo ulteriori proroghe della Regione Toscana. Si ricorda che con l'entrata in vigore delle modifiche al regolamento forestale, che si è adeguato alla normativa nazionale, non esistono più deroghe legate a fasce orarie o distanze dal bosco negli abbruciamenti di residui vegetali, agricoli e forestali. Oltre al divieto di abbruciamento di residui vegetali nel periodo a rischio, è vietata qualsiasi accensione di fuochi. Per ulteriori informazioni sugli abbruciamenti di residui vegetali si può consultare il sito della Regione Toscana. Il Comune di Borgo San Lorenzo ha partecipato all'evento conclusivo di Impetus, progetto finanziato dal programma Interreg Europe e coordinato da ANCI Toscana insieme a Regione Toscana e Lama, in partenariato con diversi paesi europei. Al centro del progetto c'è lo strumento dell'uso temporaneo, un'idea semplice e concreta: invece di lasciare sottoutilizzati o vuoti edifici e spazi pubblici in attesa di interventi di recupero, li si rimette in vita temporaneamente attraverso attività culturali, sociali o comunque rivolte alla collettività. Sperimentazioni che coinvolgono la comunità e possono aprire la strada a trasformazioni più durature. Nell'ambito di Impetus, dopo una selezione che ha coinvolto 16 comuni toscani, Borgo San Lorenzo è stato stato scelto tra i quattro destinatari di un affiancamento tecnico alla progettazione per sviluppare una proposta concreta in questa direzione. Il progetto presentato da Borgo San Lorenzo è BOA, spazio di approdo e rigenerazione giovanile, un progetto che immagina la riattivazione dell'ex calzaturificio del Foro Boario o di una sua porzione come spazio dedicato ai più giovani. Il lavoro svolto con Impetus sta contribuendo a definire una proposta progettuale più solida, che intercettando le risorse necessarie potrà essere sviluppata avviando la sperimentazione di un uso temporaneo e ancor più in prospettiva un recupero stabile e definitivo dello spazio. Da venerdì 12 a domenica 14 giugno, Piazza Umberto I a Rufina e la Saletta Barbugli della Biblioteca Comunale ospitano la Festa del Volontariato 2026, un appuntamento dedicato alle associazioni che ogni giorno operano sul territorio e contribuiscono alla crescita della comunità rufinese attraverso attività sociali, culturali e solidali. La manifestazione prenderà il via venerdì 12 giugno alle 21 presso la Saletta Barbugli con il convegno Congo, un viaggio iniziato nel 2007, promosso dall'associazione Grazie a Piene Mani, in collaborazione con la sezione Socicop Val di Sieve. Sabato 13 giugno la tradizionale cena in piazza Umberto I, organizzata dalla Misericordia di Rufina, accompagnata dalla Lotteria Benefica. A seguire spazio allo spettacolo La Meccanica del Cuore di Songi, una suggestiva esibizione di acrobatica aerea proposta da Circo Trick. La giornata conclusiva domenica 14 giugno vedrà protagonista Piazza Umberto I con Metti in Piazza, il mercatino del riuso, dello scambio e del vintage. In programma dalle 9 alle 19, che animerà il centro del paese con espositori, curiosità e occasioni dedicate all'economia circolare. L'iniziativa si svolge con il patrocinio del Comune di Rufina e con il contributo di numerosi soggetti del territorio che sostengono il mondo del volontariato e dell'associazionismo locale. Per informazioni e prenotazioni della cena in piazza è possibile contattare gli organizzatori. Venerdì 12 giugno alle 21 al Santuario del Santissimo Crocifisso di Borgo San Lorenzo si terrà un importante appuntamento musicale dedicato al 300° anniversario della morte di Domenico Zipoli, uno dei più significativi compositori italiani del periodo barocco. La figura di Zipoli occupa un posto di rilievo nella storia della musica grazie a una produzione che comprende musica strumentale, cantate, musica sacra e oratori. Protagonista della serata sarà il maestro Andrea Vannucchi, musicista pistoiese, organista, pianista e clavicembalista di riconosciuta esperienza, che si esibirà all'organo Stefanini del Santuario. Per l'occasione proporrà un programma dedicato alle musiche di Domenico Zipoli e dei più importanti compositori suoi contemporanei. L'ingresso è libero. Il 13 e 14 giugno Casa alla Giogo ospita Con Campo Express Your Nature, un weekend immersivo organizzato dal progetto Contatto dedicato ai giovani dai 16 ai 30 anni, pensato per favorire la connessione con la natura, la creatività e le relazioni attraverso esperienze condivise. In un contesto naturale unico tra boschi e sentieri dell'Appennino, i partecipanti avranno l'opportunità di vivere due giornate all'insegna del benessere, dell'espressione personale e della scoperta, alternando attività outdoor, laboratori artistici e pratiche corporee. Il programma prenderà il via sabato 13 giugno con un trekking dalla Passo del Giogo fino al rifugio Casa alla Giogo. Nel pomeriggio sarà protagonista il workshop di Art Cycling, un laboratorio creativo che invita a trasformare materiali di scarto e rifiuti in installazioni artistiche. La giornata si concluderà con un aperitivo alla tramonto e un open mic aperto a musica, poesia, comicità e racconti dal vivo. Domenica 14 giugno sarà dedicata al movimento consapevole con due workshop guidati, una sessione di Pacqua e un laboratorio di Contact and Release. Per informazioni e iscrizioni si può inviare una mail a progettocontatto@gmail.com. Sabato 13 giugno alle 16 presso il complesso di Sant'Andrea Camogiano nel comune di Barberino di Mugello verrà inaugurata la mostra Nuovi Sguardi su Sant'Andrea, la mostra dei disegni eseguiti dal vero dalle ragazze e dai ragazzi dell'Istituto Comprensivo di Barberino di Mugello. La mostra rimarrà aperta domenica 14 giugno dalle 16.30 alle 19. La Biblioteca Comunale di Borgo San Lorenzo sabato 13 giugno alle 16.30 ospiterà un incontro dedicato a una delle più grandi tragedie politiche e umanitarie del Novecento, ancora oggi poco conosciuta dal grande pubblico, il colpo di Stato in Indonesia del 1965 e la successiva campagna di sterminio che costò la vita a centinaia di migliaia di persone. A 60 anni da quegli eventi la discussione offrirà l'occasione di approfondire il contesto della guerra fredda nel sud-est asiatico. A guidare la riflessione sarà Ugo Barlozzetti della Società Italiana di Storia Militare, che accompagnerà il pubblico nell'analisi delle cause, delle dinamiche e delle conseguenze di un massacro che per decenni è rimasto ai margini della memoria storica internazionale. Ingresso libero. Prosegue il ciclo di escursioni gratuite Quattro Passi in Fattoria, l'iniziativa promossa da Gas Mugello in collaborazione con il mercato contadino del giovedì, nata per avvicinare cittadini e consumatori alle aziende agricole del territorio e ai metodi di produzione sostenibili che ogni settimana animano il mercato di Borgo San Lorenzo. La quarta uscita in programma sabato 13 giugno accompagnerà i partecipanti alla scoperta di due realtà agricole del Mugello, terra di primizie e orto del vicino, in un percorso tra campagna, biodiversità, agricoltura biologica e vino naturale. La giornata si concluderà con degustazioni dei prodotti delle aziende visitate. La partecipazione alla passeggiata è gratuita. È richiesto solamente il contributo per le degustazioni presso le aziende agricole visitate. Due appuntamenti nel fine settimana al Museo Spazio Brizzolari di Scarperia. Sabato 13 giugno alle 21.15 è in programma L'Offeso e il suo pigiama, una serata musicale costruita attorno agli scritti di Antonio Brizzolari, con musiche originali di Lella Violi e Riccardo Arrighini e disegni dal vivo di Marco Milanesi. Un omaggio poetico all'uomo cui è intitolato lo spazio, a ingresso libero. Domenica 14 giugno alle 10.30 si svolgerà Passi di Benessere, una giornata di prevenzione arte e salute che parte dalla Pieve di Fagna e arriva al museo. Camminata guidata con sessione di respirazione consapevole, pranzo conviviale con le specialiste di Endocare e visita guidata al museo. Posti limitati, prenotazione obbligatoria. Ellera torna sabato 13 giugno alle 21 con il Cineforum Proiezioni di Storie Rurali. Protagonista della serata sarà il film The House He Built, alla presenza della regista Caterina Borelli che ne introdurrà le tematiche. L'appuntamento è in via San Donato a Polcanto. Per accedere alla visione del film è richiesta un'offerta libera a partire da 4 euro, volta a contribuire alla copertura delle spese gestionali dello spazio e dell'evento. L'ingresso è riservato agli associati e le RPS. Chi non avesse ancora sottoscritto la tessera potrà farlo direttamente all'ingresso del cinema, in essa è compresa anche la donazione. L'evento avrà luogo nel giardino della sede salvo maltempo, in tal caso si svolgerà all'interno. A Vicchio tornano gli appuntamenti di estate. In frazione l'amministrazione comunale, in collaborazione con Proloco Vicchio, Circolo Arci Il Cistio, Circolo Arci Gattaia e la bottega di Ceccherini Carla di Santa Maria Vezzano, promuove anche quest'anno dei momenti ricreativi e di socializzazione nelle frazioni durante il periodo estivo, con il coinvolgimento e la partecipazione degli abitanti e la voglia di fare comunità. Tra gli appuntamenti, sabato 13 giugno alla Cistio, l'11 luglio a Gattaia e il 15 agosto a Santa Maria Vezzano, inizio alle 19.30 con la cena, a seguire hobbistica e musica dal vivo. Si rinnova anche quest'anno l'appuntamento nelle frazioni durante l'estate, aumentando il numero degli eventi e coinvolgendo altre frazioni, ridando centralità a tutto il territorio comunale, rinsaldando il tessuto sociale di tutta la comunità, ha sottolineato l'assessore alle frazioni Emiliano Salsetta. All'interno della rassegna Estate in Libri, promossa dal gruppo volontari Una Biblioteca per Ronta, sabato 13 giugno alle 17 nel giardino della Proloco di Ronta si terrà l'evento intitolato Sul filo dell'autobiografia. Ezio Alessio Gensini dialogherà con Sauro Albisani, poeta e drammaturgo rontese, toccando i principali interessi che sin qui hanno trovato voce nella sua scrittura: la poesia e il teatro. Albisani leggerà i suoi versi e li commenterà, coniugando poesia e musica, aneddoti ed emozioni. Ingresso libero. La Proloco Luco Grezzano organizza la festa di inizio estate domenica 14 giugno alla Campo Polivalente di Luco di Mugello per una giornata speciale all'insegna del divertimento, dello sport e della convivialità. Dalle 10 alle 22 con orario continuato, numerose attività per tutte le età con aperitivo e musica dal vivo, mercatino con espositori e prodotti vari, esposizione di auto, moto e mezzi d'epoca, con la presenza di storici veicoli militari, giochi e mini olimpiadi per bambini, bambine, ragazzi e ragazze ed esibizione di tennis. Torna Amico Museo, la campagna di promozione del patrimonio museale della Regione Toscana, iniziativa consolidata e di grande successo capillarmente diffusa sul territorio, che rappresenta un'occasione speciale per valorizzare i musei e le loro attività. Per l'occasione il Chini Museo di Borgo San Lorenzo organizza una caccia al tesoro Liberty nel centro cittadino domenica 14 giugno alle 17. Un'avventura urbana per piccoli esploratori guidata da Veronica Vestri. Il punto d'incontro è fissato al Villino Chini in viale 4 novembre sul marciapiede opposto, dove i bambini dovranno essere accompagnati dai genitori. La durata è di un'ora e mezza circa. Attività gratuita consigliata da 6 a 11 anni. Posti limitati e necessaria la prenotazione alla mail info@chinimuseo.it.
3: Prossimo appuntamento con le notizie flash alle ore 21.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
0: Sono le 19 e un minuto.
3: La buona musica ha finalmente trovato casa.
4: Sei su Radio Mugello.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: E lei che cosa ne pensa?
2: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
1: Conviene. Ma vai da Conat.
3: Via, via. Vieni via con me.
4: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Conat.
5: Di Viale Giovanni 23-47, Borgo San Lorenzo.
6: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
7: Bahia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.bahiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
8: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì. Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
9: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
10: Radio Mugello.
11: 334 79 88 000.
12: Un gioioso venerdì da Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.
3: Radio Mugello.
4: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
5: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
6: Attenzione donne! Avete già scoperto il nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo 2 giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, l'11 e il 12 giugno apriamo in via straordinaria con la Mid Season Sale. Capi selezionati scontati fino al 50%. Visitate subito olivierofirenze.com. Oliviero Firenze nel nuovo showroom in Viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello, perché lo stile non ha taglia.
7: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
8: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
6: Chiusa sabato 13 e domenica 14 giugno.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.

sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciac, motore, azione!

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
3: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un progettista meccanico full time per azienda di Scarperie San Piero, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un meccanico auto officina full time per azienda di Scarperie San Piero, un operaio elettrico full time per azienda di Barberino di Mugello. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
4: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
5: Mugello Rent a Vicchio a noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore.
4: Nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
6: Radio Mugello
7: 334 79 88 000.
8: Magica, unica, Radio Mugello, la radio.

0: Sono le 20.
1: Music Box. Va ora in onda la musica che cercavi. Music Box su Radio Mugello.
2: E buonasera da parte di Marco Di, ben ritrovati in questo nuovo appuntamento. Non mi stavo sentendo in questo momento, non so perché, ma avevo le cuffie totalmente basse, quindi non riuscivo a sentirmi. 20 esatte, proprio abbiamo iniziato alla grande questa sera, puntualissimi, più di così non possiamo fare, infatti. E infatti questa sera di cosa ci occuperemo in questa sera di venerdì 12 giugno? Ci occuperemo dei cubi di Gianmarco, è un bambino di 10 anni, insieme al babbo lo intervisteremo e infatti ci parlerà del suo mondo, dei cubi di Rubik e non solo. Visto che è super rapidissimo e è bravissimo a risolvere i cubi di Rubik, quindi è un'occasione da non perdere per ascoltare questa chiacchierata radiofonica. E poi intorno alle 20:30-20:35 arriverà anche il buon Marco Paoli per svelarci il fine settimana, questo fine settimana un po' alternativo perché c'è una cosa un po' diversa che succederà allo spazio Brizzolari, ma non solo, anche nei dintorni, quindi ne parleremo direttamente con l'interessato, infatti. E poi tra qualche minuto parleremo anche dell'appuntamento nella biblioteca a Ronta, se non mi sbaglio, domani, che praticamente vedrà protagonista Alessio Gensini con Asauro Albisani, poeta e drammaturgo rontese. Quindi un appuntamento da non perdere, basta rimanere qua su Radio Mugello. E quindi noi siamo qua e naturalmente vi faremo ascoltare anche buona musica. Non è che vi faremo proprio tutta la sera di chiacchiere, però anche buona musica, che fa sempre bene in questo caso, come quello che è successo qualche anno fa, il 12 giugno del 2001, praticamente veniva pubblicato Songs in A Minor, l'album che segnò il debutto della cantante e cantautrice americana Alicia Keys. Disco che fin da subito fece breccia nella critica e nel pubblico, tante le canzoni che sono diventati grandi successi, da Woman's World fino a Falling, che ci occuperemo e ci ascolteremo a breve, e sono più di 10 milioni le copie dell'album vendute in tutto il mondo per l'album di debutto di Alicia Keys.

0: Bellissima questa canzone, davvero molto molto bella, la canzone di Alicia Keys, ovvero la bellissima e stupenda, come dicevo, Falling. Tra l'altro, come ho detto poc'anzi, questo album ha venduto ben 10 milioni di copie. Ci occupiamo di altro, ci occupiamo anche, appunto, come dicevo, anche di cultura. Questa sera ci occupiamo di cultura a tutto tondo. Infatti domani, sabato 13 giugno alle ore 17 nel giardino della Proloco, sul filo dell'autobiografia, Ezio Alessio Gensini dialoga con Saro Albisani, poeta e drammaturgo rontese. Mi tira le orecchie perché ho detto la biblioteca. Erroneamente è nel giardino della Proloco. Saro Albisani è praticamente di Ronta, dove vive, laureato in storia del teatro, poeta e drammaturgo, ha proposto a più riprese un teatro di poesia, sia come autore di testi, sia come attore regista. Suoi maestri sono stati Carlo Betocchi per la poesia e Orazio Costo per il teatro. Del primo ha curato molti degli ultimi libri, assistente alla regia del secondo, che ha accompagnato in numerose esperienze di messa in scena. Ha diretto il teatro Giosuè Borsi di Prato, ha collaborato con il teatro della Pergola, bibliografia che spazia tra poesia, drammaturgia, saggistica, narrativa e traduzione. Il dialogo toccherà i principali interessi che sin qui hanno trovato voce nella scrittura di Saro Albisani: la poesia e il teatro. Sul filo dell'autobiografia, a partire dalla scoperta della propria vocazione letteraria, verranno ricordati i maestri che più profondamente hanno segnato la formazione umana e intellettuale, nonché il pensiero dell'autore, il quale leggerà i suoi versi e li commenterà coniugando poesia e musica, aneddoti ed emozioni. Quindi un'occasione da non perdere, sabato 13 giugno, Estate in Libri 2026, organizzato dalla Proloco di Ronta con il patrocinio del comune di Borgo San Lorenzo, sul filo dell'autobiografia, Ezio Alessio Gensini dialoga con Saro Albisani, poeta e drammaturgo rontese. Tutto questo alle ore 17 nel giardino della Proloco di Ronta. Ci fermiamo un attimo con la pubblicità, a tra pochissimo.
1: Radio Mugello.
2: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo. Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
3: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
4: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: E lei che cosa ne pensa?
6: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?

0: conviene. Ma vai da Conat.
1: Via, via. Vieni via con me.
2: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
0: Conat.
3: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
4: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa? Sicura con Banco Fiorentino.
2: Radio Mugello
5: 334 79 88 000.

0: tu, Lucio Battisti, a tenerci compagnia su Radio Mugello. E dall'altra parte del telefono a tenerci compagnia questa sera c'è Gianmarco. Buonasera innanzitutto Gianmarco, ciao!
1: Buonasera Marco, innanzitutto voglio ringraziarti di questo invito e buonasera a tutti i radioascoltatori di Radio Mugello.
0: Grazie mille per aver accettato l'invito e tu come si è potuto, ho potuto capire dalla chiacchierata che abbiamo fatto insieme in questi giorni, sei un appassionatissimo del cubo di Rubik, ma non solo, ecco.
1: Certo, certo.
0: Ti piace i cubi di Rubik, però ti cimenti oltre ai cubi anche con altre forme, diciamo così, perché tu hai fatto una cosa molto interessante, hai fatto un quadernone nel quale tu hai fatto proprio la storia del cubo, ma non solo, perché dopo il cubo sono nati anche altre forme, ce le racconti?
1: Per incominciare vorrei raccontare la storia del cubo di Rubik.
0: Vai alla grande, vai!
1: Allora, il cubo di Rubik è stato inventato nel 1980 da un professore ungherese, che è stato inventato come cubo didattico, come scopo didattico. Il primo cubo era stato creato con cubetti di legno ed elastici e ha impiegato un mese per risolverlo.
0: Accidenti! Mica poco, anche se è stato l'inventore, ecco.
1: Sì.
0: Senti,
1: e poi
0: come si è evoluto il cubo di Rubik? Cioè, come è diventato così famoso? Perché è diventato così famoso?
1: Insomma, l'inventore che si chiama Erno Rubik ha fatto la prima pubblicità
0: Sì.
1: e così ha venduto più di 100.000 pezzi.
0: Accidenti! Quindi è stato un successone, ecco. È nato come qualcosa di legno e poi praticamente ora lo conosciamo in materiale plastico, per capirsi. Oppure tu ce l'hai anche in legno?
1: No, io il legno ce l'ho solo normale.
0: Ho capito.
1: Adesso qui ho un cubo e se vuoi ti faccio vedere i rumori, ti faccio sentire.
0: Più che volentieri, facci sentire il rumore del cubo innanzitutto.

0: Senti Gianmarco, un'altra domanda, però oltre al cubo poi sono nate altre forme, vero?
1: Non ho capito.
0: Oltre al cubo sono nate anche altre forme rispetto al cubo, tu c'hai
1: Cioè,
0: anche altre forme.
1: sono tanti altri cubi, c'è il cubo 2x2, 3x3, quello normale, 4x4, 5x5, il mirror cube, il Pyraminx. Ci
0: Quindi,
1: sono tanti tipi.
0: tu li sai risolvere praticamente tutti?
1: Sì, certo.
0: Senti, e quanto ci metti tu a risolvere un cubo di Rubik di solito?
1: Il mio record è 29 secondi, ma proprio se mi chiedi la media è circa 40 secondi.
0: Cioè, praticamente un cubo scombinato, per capirsi, per rifarlo dei colori giusti ci metti di media 40 secondi, quindi. Ah, accidenti.
1: Poi io a casa ho un altro cubo di 9 Megamix che ha 12 facce
0: Ah.
1: e ha molti più colori del cubo normale, è molto difficile.
0: E quello quanto ci metti di solito?
1: Il mio record è 9 minuti e 59 secondi.
0: Accidenti, io ci metterei 9 giorni e 59 minuti, di sicuro. Quindi praticamente, comunque, tu praticamente ti, come posso dire, ti eserciti a, e poi piano piano, a che età hai iniziato a farli, per capirsi?
1: A 7 anni ho iniziato, è da 3 anni che sto facendo questa cosa e mi piace anche condividere questa passione.
0: Infatti, tu quando ci sono delle piccole manifestazioni, partecipi e fai vedere agli altri come si fa a risolvere il cubo di Rubik. È una cosa molto molto interessante perché molte persone comprano oppure hanno avuto come regalo sto cubo e non riescono praticamente neppure a fare una faccia.
1: La mia passione è nata perché mio babbo mi ha preso il primo cubo Rubik che ho anche adesso
0: Sì.
1: e così sono riuscita a completarlo. Così poi è continuata la sfida e mi ha comprato sempre cubi più difficili fino ad adesso.
0: Sì, però quello a 12 facce è abbastanza complicato, ecco.
1: Sì, è abbastanza complicato.
0: Però ci riesci lo stesso, ecco. Ora guardiamo se buttiamo giù anche quel record di 9 minuti e 59 secondi, se facciamo ancora meglio.
1: Sto cercando di diminuire i secondi e i minuti.
0: Ecco, sì, da quanto è ripartito con il Megamix, per capirsi? Da
1: No, non ho capito.
0: quanti minuti è ripartito la prima volta
1: La
0: all'incirca?
1: prima volta era all'incirca 13 minuti.
0: Ah, ho capito, sì, quindi sei andato sempre. Cioè, però, anche se era 12 facce, hai fatto un buon tempo anche la prima volta, diciamo la verità, dai.
1: E
0: Cioè. Sì.
1: adesso voglio spiegare il cubo di Rubik.
0: Vai, di. Vai, prosegui.
1: Ah, guarda, ve lo spiego mentre lo faccio. Adesso ve lo mescolo, anche se non lo potete vedere, ve lo mescolo.
0: Più che volentieri. Sì, noi siamo qua.
1: Vai mischiato. Allora, per prima cosa devi fare una croce bianca.
0: Sì.
1: Va bene. Allora ve lo faccio piano proprio così. Poi il centro del secondo strato deve combaciare con quello del primo strato. Bene.
0: Sì.
1: Poi gli spigoli si devono mettere nella croce bianca, così da formare la prima faccia e il primo strato. Ok, adesso la prima faccia e il primo strato sono stati completati con il centro del secondo strato. Adesso il centro del secondo strato deve combaciare con quello del terzo strato,
0: Sì.
1: tipo questo qua. Questo qui è blu e blu e sopra c'è un arancione, quindi andrà messo nella parte dove c'è il blu e l'arancione. E con queste mosse lo puoi infilare. E
0: Sì.
1: così con tutti gli altri. Adesso il secondo strato è stato fatto. Adesso Nel terzo strato si deve fare la croce gialla. Adesso invece la croce gialla, non la croce bianca. E con queste mosse puoi fare la croce gialla molto velocemente. Poi il centro del terzo strato deve combaciare con quello del secondo strato. Per farli combaciare se ne devono trovare due messi bene e gli altri due sbagliati, perché sempre almeno due sono giusti e altri due sbagliati. E con queste mosse qua li metti tutti giusti. Adesso devi mettere a posto gli ultimi spigoli. Se ne cerca uno giusto, tipo questo qua. Questo qua si deve tenere a destra, a sinistra e quello sbagliato a destra. E con queste mosse poi li metti tutti giusti. Poi c'è l'ultima parte, quella più difficile di tutti. Devi capovolgere il cubo e facendo delle mosse che si chiamano sexy move, queste, vai a completare il cubo. Ecco qua completo.
0: Tu ce l'hai anche descritto, logicamente ci hai messo un po' di più, ecco, a farlo. Però
1: Sì.
0: se lo fai praticamente in automatico, ci metti veramente pochissimo per capirsi. Cioè,
1: Sì.
0: se lo facevi in silenzio 40 secondi era fatto,
1: Sì.
0: sbaglio? Forse anche meno, ecco, quando sei in giornata buona anche meno, vero?
1: Posso dire anche alcuni miei record.
0: Vai, vai, tranquillo.
1: Allora, il record del Megamix, come ti avevo già detto, è 9 minuti e 59 secondi. Poi il Pyraminx è 11 secondi. Il cubo di Rubik 2x2 è 15 secondi, il cubo 3x3 è 29 secondi.
0: Ecco, ho capito. Quindi cioè, voli a fare i cubi per capirsi. Senti,
1: Sì.
0: la tua prossima sfida si può dire?
1: La mia prossima sfida è completare il Ghost Cube, un cubo dove ha tutti i pezzi diversi.
0: Ah, ho capito. E quindi è una cosa molto complicata.
1: Sì, molto. Quel cubo è difficilissimo. Ci sto ancora lavorando.
0: Ho capito, quindi la tua prossima sfida è completare questo cubo così particolare. Ecco,
1: Sì.
0: perfetto. Senti, chi vuoi ringraziare?
1: Posso ringraziare... vi ringrazio di questo invito e di questa opportunità e un saluto da me e i miei cubi.
0: Senti, un'altra cosa da dire, voglio salutare tuo babbo che
1: Bene.
0: ti ha messo questa sana passione, ecco, ti ha indirizzato con questa sana passione. Senti, io vi ringrazio davvero di questa tua.
2: Sta arrivando. Buonasera.
0: Buonasera Paolo, buonasera.
2: Ah, grazie dell'invito per Gianmarco.
0: No.
2: Sì.
0: Assolutamente, cioè questo era un atto doveroso perché Gianmarco è veramente molto molto bravo. Noi ci risentiamo quando avrà completato anche quel cubo così complicato.
2: Sì, grazie, molto gentile. Grazie dell'invito e grazie a tutta Radio Mugello. Ripasso Gianmarco qua.
0: Gianmarco è stato bravissimo questa sera, eh?
2: Ah, bene.
1: Vai, ti ringrazio di questo invito
0: Grazie a te,
1: e
0: Gianmarco.
1: un saluto da tutta Radio Mugello, da Gianmarco e i suoi cubi.
0: Grazie mille, grazie ancora e buona serata. Davvero grazie.
1: Ciao.
0: Ciao ciao, ciao Gianmarco, ciao.
2: Buona serata,
0: Anche a
2: grazie.
0: voi, anche a tutti voi, a tutta la famiglia. Ciao ciao.
3: Evitare la sofferenza è una sofferenza. Negare un fallimento è di per sé un fallimento. Nascondere la vergogna è una forma di vergogna.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Radio Mugello
4: 334 79 88 000.
5: Scriviamo

0: Buonasera Marco, buonasera.
1: Buonasera.
0: Senti, sono arrivato sempre su Napoleone, tra l'altro. Se lo sai che poi domenica prossima è un compleanno famoso di chi?
1: Di chi?
0: Prova a indovinare, di chi?
1: Napoleone.
0: Eh? Non ti sento più, spostati appena perché prima ti sentivo benissimo.
1: Senti?
0: Ora sì, ora meglio.
1: No. Di chi è il compleanno?
0: E di chi è il compleanno? Di quello con quella cosa gialla in testa, con quella...
1: Ah, di Donaldino.
0: Sì, con quella pantegana in testa. Non so se lo festeggia lui o lo festeggia la pantegana a 80 anni.
1: E vabbè, anche loro hanno diritto ai loro festeggiamenti, insomma.
0: Eh sì,
1: nonostante stiano mettendo il mondo a ferro e fuoco.
0: Ma no, ma questi sono i primi 80 anni, perché ne farà altri 80, come minimo altri 100, ecco.
1: Ma speriamo di no. E vabbè.
0: No, perché non augureresti te altri 100 di questi giorni, no?
1: Ma insomma, voglio dire, c'è tanti giovani che c'hanno da fare, insomma. Ma anche l'altro di là, dall'altra parte del mondo, deve essere insomma vicino agli 80.
0: E chi è? Vladimir?
1: Vladimirino, sì.
0: Sì, ma anche lui, sì, che si crede essere l'eterno giovane, anche lui dovrebbe arrivare presto a quella cifra, ecco.
1: Infatti.
0: Non so quanti anni c'ha, perché anche lui, non so se lui si toglie anche degli anni, sai, a volte.
1: Non ho idea, ma tanto vuole...
0: Capito, e quindi... ti risento male.
1: Mi spiace.
0: Ecco, ora ti risento meglio. No, lui è più giovane.
1: È più giovane.
0: C'ha 74 anni. Lui è un ragazzino.
1: Ah, vabbè. Allora ce lo dobbiamo avere tra le palle ancora per un po'. Scusa.
0: Con lui ancora per un po'. Senti, cosa succede? Perché siete sempre in movimento allo spazio.
1: Ora però, siccome tra poco parte Bocca Scena. Ci rilassiamo un attimo al Brizzolari, facciamo queste due manifestazioni e poi dopo cominciamo a riposarci un attimo.
0: Sì, perché domani, sabato 13 giugno, c'è L'Offeso e il suo pigiama.
1: Sì, L'Offeso e il suo pigiama, che sono la presentazione del disco fatta da Riccardo Arrighini e Lela Violi, e su brani presi dal libro scritto da Antonio Brizzolari, quindi sono dei brani musicati da par loro, perché l'hanno già fatta l'inaugurazione 2 anni fa, che praticamente fecero una pillola, e invece questa volta sarà un concerto articolato con la presentazione di questo brano, di questo disco, insomma. Sì,
0: ho capito. Tra l'altro ci sarà anche Piero Pellicanò al basso e alla fonica, e Marco Milanesi che fa disegni dal vivo, che tra l'altro è una cosa molto interessante.
1: Sì, infatti, aspettiamo. Credo sarà una bella esperienza, perché loro sono molto bravi, devo dire.
0: Ho visto che l'ingresso è libero.
1: Sì, l'ingresso è libero per volontà di Giuseppe Vera, e quindi non ci sarà biglietto da pagare. E invece poi domenica, come parlavamo prima, c'è questa manifestazione organizzata dalla dottoressa Francesca Moschi insieme a Gigi Indiani, l'associazione Endocare, insomma, sarà una bella situazione anche quella, una passeggiata di natura, un pranzo, una respirazione, esercizi e una giornata, diciamo, e anche la visita del museo da parte dei partecipanti.
0: Perché se non mi sbaglio la camminata partirà, se non mi sbaglio, alle 10:30 dalla pieve di Fagna, di Santa Maria Fagna.
1: Sì.
0: Poi praticamente faranno una passeggiata in mezzo alla natura fino ad arrivare allo spazio Brizzolari.
1: Allo spazio Brizzolari, sì.
0: Ed è una cosa molto molto interessante, anche il prezzo è molto competitivo, quindi un'occasione da non perdere. Credo che bisogna portare il materassino da casa, ho letto.
1: Sì, sì, perché devono fare un'attività lì allo spazio e quindi portano il materassino. Ma loro sanno tutto, perché insomma ormai le prenotazioni sono chiuse. Abbiamo tutto quello che serve, insomma, e loro sanno quello che devono fare. Poi c'è Gigi, c'è la dottoressa, insomma, sono professionisti che sanno quello che devono fare.
0: Le prenotazioni sono chiuse perché sono andate molto bene, sbaglio?
1: Sì, sono andate molto bene, c'era un numero, ci siamo fermati a quel numero ed è tutto esaurito, come spesso capita allo spazio Brizzolari, insomma, è una cosa che va molto bene.
0: Logicamente, cioè, è un numero consono allo spazio Brizzolari affinché tutti possano svolgere la propria attività. Ecco.
1: La propria attività, sì, infatti, proprio così.
0: Però sicuramente verrà, come tu dicevi, riproposto anche prossimamente, perché È una cosa molto interessante. È sì, una cosa sì, molto sì, interessante sì. Che coniuga l'arte, la salute e pure la natura, tutto insieme.
1: Sì, tutto insieme, sì.
0: Perché secondo me è una cosa molto molto piacevole, perché bisogna perché secondo me sia l'arte che la natura vanno d'accordo pure con la salute, cioè
1: assolutamente, cioè è mens sana in corpore sano, assolutamente.
0: Non c'è nulla da fare, per capirsi, e quindi bisogna mettersi in testa che magari fare due passi in più molte volte fa anche bene.
1: Fa molto bene, sì.
0: E quindi e mangiare poco come faccio io.
1: Sì, i crackers. Allora, niente, l'appuntamento è per tutti coloro che sono interessati alla musica e a questa attività, e poi ci sentiamo, naturalmente noi ci sentiamo per le attività future, con piacere.
0: Perché Bocca Scena, praticamente, se non mi sbaglio, parte a fine mese.
1: A fine mese, sì.
0: Sì. Non voglio dire una castroneria, però dovrebbe partire intorno al 26.
1: Sì, intorno al 26, sì.
0: Vero? E poi proseguirà per tutta l'estate. Senti, sì, quindi, oltre a Bocca Scena, non so se hai altre attività. Vai anche a fare altre attività? Certe volte andavi nel Chianti?
1: Sì.
0: Poi vai a San Gaudenzio, cioè nel senso...
1: Sì, facciamo anche altre cose, sia a San Gaudenzio, poi a Greve. Insomma, sarà un'estate piuttosto intensa, e penso andare anche in Calabria intorno a Ferragosto a fare alcune serate anche lì. Quindi insomma sarà un'attività piuttosto intensa, sì.
0: Cioè praticamente non ti fermi mai neppure d'estate?
1: No. Anzi, d'estate fuori dal lavoro, insomma, se invece di bello lo riesco a fare un po' meno per la gestione dello spazio, ecco.
0: Sì, ho capito. Quindi è un appuntamento da non perdere anche per quest'anno, per questa, come sempre, Bocca Scena ci terrà compagnia, ma non solo Bocca Scena, ecco.
1: No, non solo Bocca Scena, anche altre cose.
0: Perfetto, poi ne riparleremo, perché poi
1: ci sentiamo
0: fino all'inizio di luglio, quindi
1: perfetto.
0: Puoi esporre perfetto tutto il tuo programma estivo.
1: Perfetto, va bene. Io saluto tutti gli ascoltatori, io saluto te, grazie come sempre dello spazio che ci fai. Ma, e ci sentiamo a breve.
0: Cosa vuoi che sia, cioè nel senso è doveroso nei confronti di Marco, ecco.
1: Certo, più che grazie, volentieri. Grazie mille. Buona serata a te, a tutti gli ascoltatori, ci risentiamo.
0: Grazie ancora, ciao Marco. Ciao,
1: buona serata, ciao.
2: Radio Mugello.
3: Se cerchi tessuti di qualità con un assortimento sempre aggiornato, il Mercatino del Tessuto è il posto giusto. Qui troverai continuamente nuove fantasie e stoffe fresche, perfette per sartoria creativa, hobbistica e fai da te. Inoltre, il Mercatino offre articoli unici per personalizzare la tua casa, rendendo gli ambienti davvero speciali. E poi tende da esterni e da interni in tanti colori. Vieni a scoprire il tessuto che desideri o...

0: sai, lo trovi qui, al Ponte Rosso, a Borgo San Lorenzo.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.

Semplicemente Night Shift Superstar, è molto difficile pronunciare questo titolo, Night Shift Superstar, praticamente non scegli lingua. E a 10 anni dal Drones World Tour che toccò l'Italia, i giganti del rock britannico Muse arrivano nel nostro paese con il loro Muse The Wow Signal Europa Tour per 2 appuntamenti agli Unipol Dome di Milano venerdì 20 sabato 21 novembre del 2026. Il gruppo Matt Bellamy, Dominique Howard e Chris Wolstenholme porterà dal vivo i grandi successi che hanno caratterizzato la storia recente del rock e l'universo del loro 10° e nuovo album The Wow Signal, in uscita il prossimo 26 di giugno. Il titolo deriva da un evento interstellare ancora inspiegabile, un potente impulso radio di 72 secondi rilevato nel 1977 e proveniente dalla costellazione del Sagittario. L'astronomo che scoprì l'anomalia cerchiò la sequenza ormai iconica 6EQUJ5 e scrisse Wow sulla stampa accanto a essa, dando il nome al segnale e consolidando il suo posto nella tradizione scientifica e nella cultura popolare. L'uscita dell'album è anticipata da dai singoli Night Shift Superstar che abbiamo ascoltato, che fonde il caratteristico rock della band con la funky French House, dall'impotente Hexagon, dall'esplosivo Cryogen e da Be With You, accompagnato da un video cinematografico diretto da Nico Paolillo e interpretato da Ella Balinska. Per chi preordinerà il nuovo album dallo store ufficiale, la possibilità di accedere in anticipo alla pre-sale dei biglietti del Wow Signal Europa Tour attiva da mercoledì 17 giugno alle ore 10. La vendita generale dei biglietti sarà aperta invece a partire dalle ore 10 di venerdì 19 giugno. Ricordo le date: venerdì 20, sabato 21 all'Unipol Dome a Milano, e questo nuovo tour dal titolo The Wow Signal Europa Tour dei Muse. E a proposito di buona musica, facciamo un piccolo salto indietro nel tempo, ritroviamo Boy George e la bellissima Everything I Own. Almeno credo. Eccolo qua.

0: Boy George, secondo me, ha sempre saputo fare una gran bella musica. Everything I Own, davvero un grandissimo artista. Il grande Boy George, prima con i Culture Club, poi da solo, poi ha fatto pure il DJ, quindi ne ha combinate di cotte e di crude, però è sempre stato molto molto bravo. E occupiamoci di un disco che è uscito qualche anno fa, però il 12 giugno, e quindi ce ne occupiamo. Il 12 giugno del 1992 Elio e le Storie Tese pubblicano Italian Room Kazusu Çıktı. Il titolo è quello di una notizia comparsa su un quotidiano turco in merito all'arresto di un fotografo italiano, Massimo Rana, scambiato per una spia nel 1991 dalla polizia turco-cipriota. Per più di 20 anni il titolo è stato erroneamente tradotto come il caso della spia italiana mandata dai greci, ma nel 2015 Rocco Tanica raccontò di aver scoperto tramite un barbiere di origini turco-cipriote che la frase "questa Italian Room Kazusu Çıktı" significherebbe "la spia italiana dei greci è stata espulsa". L'immagine di copertina richiama quella di Atom and Mother dei Pink Floyd. Le due gambe umane della mucca sono di Giancarlo Bozzo, come rivelato da Elio durante il bis dell'ultimo live del tour di addio il 30 giugno 2018 a Barolo. E ci sono delle canzoni molto molto interessanti, tra cui questa che ci ascoltiamo insieme. È abbastanza lunga, però ce l'ascoltiamo.
1: Si può fare alle 8, ci vediamo.
0: Però è molto molto piacevole e ce l'ascoltiamo.
1: Sì, meglio, perché tanto comunque c'avevo sonno. Senti, c'avevo già in mente di andare a letto presto.
0: Ecco, sì.
1: No, comunque al limite mi chiami tu, dai. Ma anche tardi, anche alle 3, alle 4.
0: Certo.
1: Non dormo assolutamente. Sì. Ciao, ciao, ciao. Ciao.
0: Alle 3, alle 4 lo chiamano. E vabbè, cose che succedono. Quando uno è innamorato della persona sbagliata. Questo è Servi della Gleba, poi è spiegato perché si chiama Servi della Gleba, eh? Eccoci.

0: ucciso.
1: Mamma, ha detto il medico, c'ho le papille gustative interrotte. Sì, poi c'ho un gomito, mi fa contatto col piede. Mio padre era rimasto chiuso nell'autolavaggio.
2: No, è che ho delle storiacce con la tipa.

0: ciao. Senti, hai 5 minuti perché volevo dirti due cose. Senti, guarda, sinceramente vado al dunque subito. Sono rimasto molto male perché ho saputo che sei uscita con Taffano ieri sera e... perché? Scusa, ti ho telefonato a cena, ti ho detto ci vediamo, così tu mi fai no, devo studiare. Vabbè, se poi esci con lui, cioè, perché non me lo devi dire? Pensi che sia un problema per me accettare che tu hai una storia, un uomo, vedi qualcuno? No, non è un problema, perché io ti voglio bene veramente e non ti chiedo nulla. Anzi, magari sono qui a dirti, se hai bisogno di qualcuno, io ci sono. E allora che cosa devo fare? Mi vuoi mettere una scopa in culo così ti ramazzo la stanza?
1: Bellissima questa canzone, Servi della Gleba, Elio e le storie tese. E a proposito di Elio e le storie tese, arriva il programma completo dell'edizione 2026 del Concertozzo, evento annuale di Elio e le storie tese ideato dal Trio Medusa per unire musica e impegno, che si terrà il prossimo 26 e 27 giugno a Biella. A poche settimane dall'annuncio ai primi ospiti, tra cui Tony Hadley, Tony Pitoni, Valerio Lundini e Carlo Amleto, il palinsesto si arricchisce di nuovi appuntamenti, talk e grandi ospiti. Tra le associazioni che animeranno Piazza Duomo ci sono, solo per citarne alcuno, Pizza Out, Fondazione Istituto Rizzoli, Fondazione Apri le Braccia, Sangabar, Birrificio 5+, Lun e Laut, Sbrisola Out, Cooperativa Molanen, Cesvi e tante altre associazioni locali. E previsti saluti istituzionali del sindaco di Biella Marzio Oliviero e importanti momenti di dialogo a tema disabilità, isolamento e diritti con medici, atleti e esperti del settore. Poi concerti di musica jazz e classica e il giorno dopo, 27 giugno, dalle 16, il Concertozzino, con una successione di set di artisti poliedrici e progetti trasversali tra musica, comicità e sperimentazioni. In line-up Cuzzo, Peppe Juan, Comrade, Planet Butter, La Superluna di Drone, Kong, Banda di Nicchi, Via dell'Ironia, Sarah Fine e Tony Pitoni. A seguire il vero e proprio Concertozzo con Elio e le storie tese, Tony Hadley, Tony Pitoni, Carlo Amleto e Valerio Lundini. È il primo evento al mondo in cui l'organizzazione, la gestione e la somministrazione del cibo e delle bevande per il pubblico è affidata ad associazioni che si occupano di disabilità fisica e di autismo. Per l'edizione 2026, nuovi progetti che l'evento si impegnerà a sostenere sono Casa Autentica, volto alla ristrutturazione di unità abitative autonome con spazi comuni per favorire crescita e indipendenza, un progetto che va oltre la semplice ricerca di alloggi e mira a creare un futuro concreto per i giovani. Fondazione Istituto Ortopedico Rizzoli, che mira a fornire protesi ortopediche personalizzate e altamente tecnologiche sulla base di un progetto riabilitativo adeguato a chi ne ha bisogno, garantendo accesso a cure di alta qualità anche ai più vulnerabili. Quindi un appuntamento da non perdere, 26-27 giugno a Biella, Concertozzino, evento annuale di Elio e le storie tese ideato dal Trio Medusa che unisce musica e impegno sociale. Ci fermiamo un attimo, arriva un brevissimo stacco pubblicitario, scusatemi, poi il notiziario, subito dopo ancora buona musica, naturalmente qua su Radio Mugello, in compagnia, ahimè, fino alle ore 22 con Marco D e il Music Box. Questa sera ci occuperemo più di musica, visto che questa sera i nostri ospiti sono stati tutti racchiusi nella prima ora, mentre nella seconda ora daremo spazio alla musica e anche a qualche sfiziosa notizia che arriva dal mondo musicale, non solo. A tra poco.
2: Radio Mugello.
3: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda 347-7516-696.
4: Radio Mugello
5: 334-7988-000.
4: Sono le 21:04.
2: Radio Mugello Notizie. modifiche alla circolazione dei treni regionali di Trenitalia sulla linea Firenze-Borgo San Lorenzo-Faenza per lavori di potenziamento e manutenzione infrastrutturale. La circolazione ferroviaria viene sospesa dalla mattina dell'11 giugno fino al 1 luglio. Sulla linea continua la fase di realizzazione del sistema ERTMS, il più evoluto apparato per la supervisione per il controllo del distanziamento dei treni. L'installazione di questo nuovo sistema tecnologico, che prevede un investimento di 140 milioni di euro, rientra nella PNRR. Proseguiranno inoltre gli interventi di manutenzione straordinaria sulle opere civili interessate dai dissesti idrogeologici conseguenti agli eventi meteoavversi del marzo 2025 e i lavori per la realizzazione del sottopasso propedeutico alla soppressione del passaggio a livello tra Borgo San Lorenzo e Ronta. Al fine di garantire la continuità del servizio e limitare l'impatto dei lavori sul territorio, sono previste corse con bus. I tempi di percorrenza dei viaggi in bus potrebbero aumentare in relazione anche al traffico stradale e i posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. Sui bus non è ammesso il trasporto bici e

0: massima pericolosità per lo sviluppo di incendi boschivi a partire dal 13 giugno. Pertanto qualsiasi tipo di abbruciamento è vietato per tutto il periodo a rischio incendi che decorre fino al 31 agosto, salvo ulteriori proroghe della Regione Toscana. Si ricorda che con l'entrata in vigore delle modifiche al regolamento forestale, che si è adeguato alla normativa nazionale, non esistono più deroghe legate a fasce orarie o distanze dal bosco negli abbruciamenti di residui vegetali, agricoli e forestali. Oltre al divieto di abbruciamento di residui vegetali, nel periodo a rischio è vietata qualsiasi accensione di fuochi. Per ulteriori informazioni sugli abbruciamenti di residui vegetali si può consultare il sito della Regione Toscana. Ellera torna sabato 13 giugno alle 21 con il Cineforum Proiezioni di Storie Rurali. Protagonista della serata sarà il film The House He Built, alla presenza della regista Caterina Borelli, che ne introdurrà le tematiche. L'appuntamento è in via San Donato a Polcanto. Per accedere alla visione del film è richiesta un'offerta libera a partire da 4 euro, volta a contribuire alla copertura delle spese gestionali dello spazio e dell'evento. L'ingresso è riservato agli associati e le RPS. Chi non avesse ancora sottoscritto la tessera potrà farlo direttamente all'ingresso del cinema, in essa è compresa anche la donazione. L'evento avrà luogo nel giardino della sede, salvo maltempo. In tal caso si svolgerà all'interno. Il 13 e 14 giugno Casa alla Giogo ospita Con Campo Express Your Nature, un weekend immersivo organizzato dal progetto Contatto, dedicato ai giovani dai 16 ai 30 anni, pensato per favorire la connessione con la natura, la creatività e le relazioni attraverso esperienze condivise. In un contesto naturale unico tra boschi e sentieri dell'Appennino, i partecipanti avranno l'opportunità di vivere due giornate all'insegna del benessere, dell'espressione personale e della scoperta, alternando attività outdoor, laboratori artistici e pratiche corporee. Il programma prenderà il via sabato 13 giugno con un trekking dal Passo del Giogo fino al rifugio Casa alla Giogo. Nel pomeriggio sarà protagonista il workshop di Art Cycling, un laboratorio creativo che invita a trasformare materiali di scarto e rifiuti in installazioni artistiche. La giornata si concluderà con un aperitivo alla tramonto e un open mic aperto a musica, poesia, comicità e racconti dal vivo. Domenica 14 giugno sarà dedicata al movimento consapevole con due workshop guidati, una sessione di Pacqua e un laboratorio di Contact and Release. Per informazioni e iscrizioni si può inviare una mail a progettocontatto@gmail.com.
1: Ultimo appuntamento con le notizie alle ore 23.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.

La notte. Arisa, dopo il successo del debutto con le date premiere di Roma e Milano, entrambe sold out, prende il via il prossimo 13 giugno da Mestre in provincia di Venezia, 13 giugno, cioè domani, al Parco Bissuola. Il tour estivo di quest'artista ha fatto di 22 date fino a settembre nei teatri all'aperto di tutta Italia. Costruito come un racconto musicale che accompagna il pubblico attraverso le sfumature della sua identità artistica e personale, lo spettacolo si apre con una nuova pelle affidata ai brani più recenti contenuti nel suo ultimo album Fotomosse. Il nuovo corso musicale dell'artista trova il suo primo ponte con il passato nell'arrivo di Sincerità, simbolo degli esordi e primo momento condiviso con il pubblico, poi si alterna con i brani più conosciuti del repertorio della cantante lucana, si va dalla notte, il tuo profumo, non mi mancherai, a rivederci fino a vento tra le braccia, lonely boy e controvento. Nella parte finale il dialogo con il pubblico, il momento a sorpresa condiviso ogni sera e il finale con Rugiada, ultimo singolo dell'artista. Allora, andiamo con le altre date. Il 19 giugno sarà a Bergamo, il 25 giugno sarà a Alessandria, il 28 giugno sarà a Piacenza, 30 a Verona, al Teatro Romano, il 4 luglio sarà a Bard, al Forte di Bard, l'11 luglio sarà a Cervia, il 15 sarà a Caserta, il 19 luglio a San Peir, il 30 luglio a San Pancrazio Salentino, il 2 agosto a Zafferana Etnea, nell'Anfiteatro Comunale Falcone Borsellino, il 3 agosto sarà a Palermo, il 5 agosto sarà a Agropoli, il 7 agosto sarà al Teatro La Versiliana a Marina di Pietrasanta, un'altra data il giorno dopo in Toscana, l'8 di agosto a Castiglioncello al Castello Pasquini, il 21 agosto sarà a Roccella Ionica, il 29 agosto a Vicenza in Piazza dei Signori, il 4 settembre a Aquileia, il 6 settembre nella bellissima arena Sferisterio a Macerata, e quindi si chiuderà questo tour proprio nella bellissima arena Sferisterio di Macerata, un appuntamento da non perdere, ce ne sono tanti di appuntamenti e visiterà le più belle città d'Italia e i più belli paesi italiani, ce ne sono tantissimi di paesi italiani che se ci pensassimo non andremmo mai all'estero, visto che praticamente non riusciremmo a visitarli tutti. Io quando li vedo mi stupisco sempre, quando li vedo anche in televisione, e ci faccio sempre un pensierino, poi la mancanza di tempo è quella che non mi fa andare, però di paesi, di città in Italia da visitare ce ne sono davvero a bizzeffe. Intanto arrivano gli U2, Song of the Future, naturalmente qua su Radio Mugello.

0: notte amore.
1: Ci vediamo venerdì. Ci vediamo venerdì. Un estratto dall'album, dal primo album in studio di Biagio Antonacci, sono cose che capitano, del 1989. Questo album fu pubblicato il 12 giugno del 1989 dalla Philips Records e era prodotto da Ron, Massimo, Luca e Vince Tempera. Tutti i brani, tra l'altro, furono scritti dallo stesso Antonacci, a eccezione del brano Voglio vivere in un attimo del 1988 e dell'omonimo Sono cose che capitano, entrambi scritti insieme a Rosalino Cellammare, in arte Ron. Qua su Radio Mugello intanto sono le 21:24, se volete potete anche, visto c'è una serata un pochino più particolare, un pochino più dedicata alla musica, diciamo più estiva, potete anche intervenire al 334-7988-000, nostro numero WhatsApp. E a proposito di bella musica, facciamo un salto indietro nel tempo e troviamo i Metallica con questa Battery da Master of Puppets. E dopo parleremo anche di loro, perché al concerto di Bologna hanno accorpato un'iniziativa benefica tra pochissimo. C'è un po' di chitarrina, non vi fate ingannare dalla chitarrina all'inizio, perché il brano è bello corposo.

40 anni fa usciva Master of Puppets. Questa è Battery, davvero una gran bella canzone che inizia piano piano piano e poi va aumentando, davvero una gran bella canzone. E a proposito, i Metallica in tournée europea con il tour M72, la cui unica tappa italiana è andata in scena lo scorso 3 giugno allo stadio di Bologna, hanno donato 20.000 euro a Mondo Donna, associazione della città che gestisce la rete di centri antiviolenza Chiama Chi Ama. I fondi arrivano dalla campagna Metallica Gives Back della fondazione benefica All Within in My Hands. Con la donazione, spiegano da Mondo Donna, l'associazione punta a aprire nuovi presidi e servizi per le donne vittime di violenza, rafforzando una rete che conta già 20 punti di ascolto tra Bologna e città metropolitana e 8 pure in Romagna. La donazione dei Metallica, dice la presidente dell'associazione Loretta Michelin, ci onora e soprattutto determina un'importante occasione di apertura di nuovi presidi e servizi per garantire alle donne percorsi strutturati e professionali di fuoriuscita dalla violenza. E l'impegno della comunità di artisti e intellettuali, aggiunge, inoltre fondamentale per sensibilizzare quante più persone possibili e far comprendere come prevenzione e azioni di supporto alle donne nella battaglia contro la violenza di genere siano responsabilità di tutti e tutte nel costruire una società più equa, e davvero deve essere così. A proposito di donne, arriva anche Madonna. Torniamo indietro, torniamo al 1990. Cosa mi ricorda sta canzone? Ve lo dico subito, mi ricordano due cose questa canzone, che io comprai, se non mi sbaglio, l'album, che era una colonna sonora, ed ero pure stato rimandato a scuola. Mi ricordo che nel 90 c'erano anche i mondiali, quindi dovevo studiare e guardare le partite. Io fui rimandato, se non mi sbaglio, nel 1990 a matematica e fisica in seconda superiore. Questo mi ricordo di tutto ciò, appunto, è passato, l'altro ieri, dai,

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Radio Mugello
4: 334 79 88 000.

L'amore altrove. Alessandra Amoroso, Francesca Renga. Buon compleanno a Francesco Renga, che quest'oggi compie gli anni. Non si dice quante ne compie, visto che oltre alle donne anche gli uomini non si dicono, però un buon compleanno a Francesco Renga. A proposito di buona musica, voglio ripescare una canzone del passato, però in versione moderna. Stiamo parlando di un disco di In Deep e remixato l'anno scorso da niente poco di meno che da Louis Vega in compagnia di Anané e Tony Touch. La canzone in questione a me piace in maniera particolare anche in questo bel remix, è Last Night e DJ Saved My Life.

Anane, Tony Touch. 21 e 44 minuti, semplicemente Last Night DJ Saved My Life in questa versione house, appunto remixata da niente poco di meno che da Luis Vega, davvero un artista molto molto bravo, che praticamente remixerebbe tutto, infatti. E c'è un disco che tutti gli anni verso questo periodo mi viene in mente. È un disco e un singolo di Renato Zero. È un singolo scritto da Dario Baldambembo. Io credevo fosse scritto da Renato Zero, però è stato scritto da Renato Zero. E tra l'altro questo brano, questo piccolo album fu pubblicato ad inizi di giugno del 1983. E fu pubblicato nel 1983, è un Q-disc, si chiama Calore, pur essendo è un album composto da solo 4 brani, anche se Zero lo considera proprio un album vero e proprio. Infatti fu inserito nelle classifiche Rai relative ai singoli, dove rimase al primo posto per 6 settimane. E tra l'altro c'era queste 4 canzoni, ovvero Fantasia, Spiagge, Voglia, Navigare e Fantasia. E noi ci occupiamo appunto di questa canzone che a me torna in mente. È una canzone che torna in mente perché mi parla di mare, ovvero spiagge.

scrivo e tu ti, mi scrivi. Perché dice mi scrivo e tu mi scrivi? Perché per prima cosa, prima, se uno abitava lontano, il telefono era un tabù, non potevamo usarlo per fare una telefonata, per esempio, da Milano fino a Roma o da Roma fino a Napoli, perché praticamente c'erano le interurbane che costavano una fraccata di soldi. E poi molte volte anche il telefono aveva il lucchetto, per capirsi, per non far telefonare i ragazzi, e quindi era quasi impossibile che appunto il telefono veniva usato solamente per delle necessità, e le necessità erano quelle degli adulti, i ragazzi non avevano necessità e quindi non potevano utilizzare il telefono. E quindi cosa facevamo quando conoscevamo la ragazzina o il ragazzino al mare? Cosa facevamo? Gli scrivevamo, e appunto non facevamo la raccomandata, perché ora con WhatsApp, appena se dopo 5 minuti non vediamo la spunta, diventiamo paranoici. Invece no, noi dovevamo aspettare delle settimane, appunto, che quando quell'altro era incomodo, e chissà se era incomodo oppure no, ci riscriveva. Certe volte non ci riscriveva proprio, e quindi rimanevamo con un pugno di mosche. E questo era proprio il bello e il brutto della lettera, anche se quando arrivava la lettera eravamo felicissimi di poterla leggere, la rileggevamo una, due, tre, quattro volte. Andiamo ancora avanti, lo facciamo con i Foo Fighters, in questo caso una gran bella canzone dal titolo Wind of, e successe qualcosa ai Foo Fighters il 12 giugno del 2015, e ve lo dico dopo, dopo il brano, qui su Radio Mugello. E tra qualche minuto c'è anche il momento dei saluti, è passata un'ora velocissima, nonostante tutto, nonostante senza gli ospiti, è passata lo stesso molto molto veloce, anche se un po' gli ospiti mi mancano in questa lunga carrellata di ospiti che praticamente ha occupato un po' tutto l'anno del Music Box. Però nonostante tutto, poi ripartiremo con gli ospiti alla grande nel mese di settembre, visto che ce ne sono diversi che vogliono venire nel mese di settembre, quindi sicuramente nel mese di settembre ripartiremo alla grande con gli ospiti e con diversi libri. Ne sto leggendo già diversi.

Fighters Windows semplicemente, e il 12 giugno di qualche anno fa ne combinarono una delle sue. Infatti Dave Grohl cade dal palco, si ruppe una gamba durante uno spettacolo dei Foo Fighters a Gothenburg in Svezia, ricevette subito cure mediche e poi tornò sul palco per finire lo spettacolo. Il resto del tour europeo venne cancellato, lui finì sotto i ferri. Il tour riprese il 4 luglio da Washington DC con Grohl che si esibiva seduto su un trono fatto su misura, quindi una cosa abbastanza insolita per un artista, però cosa ci volete fare? Questo succede al cantante Dave Grohl dei Foo Fighters. E a proposito di nuovi singoli, arriva quello con Martin Garrix e Ed Sheeran dal titolo Repeat It, o almeno credo che possa arrivare, ecco, dovrebbe arrivare proprio tra qualche secondo, eccolo qua.

Bellissima questa canzone Repeat It, che vede protagonisti Martin Garrix, produttore, DJ e musicista olandese, in compagnia di Ed Sheeran. Davvero una gran bella canzone che appunto ci ha portati quasi al momento dei saluti. Perché quasi? Perché prima di salutarvi è arrivato, voglio presentare anche l'ultimo singolo per quanto riguarda Malik Ayane, è uscito la scorsa settimana, si chiama Una Possibilità, e tra l'altro da novembre Malik tornerà live nei principali teatri italiani. Partirà il 1 novembre da Fermo, data zero al Teatro dell'Aquila, poi sarà il 3 novembre a Roma, il 4 novembre sarà a Firenze al Teatro Verdi, 10 novembre a Milano, l'11 novembre a Torino, il 16 novembre a Bitritto in provincia di Bari, 17 novembre a Napoli, 19 novembre a Catania, 20 novembre a Palermo, 24 novembre a Padova, 25 novembre a Bologna, 27 novembre a Senigallia e infine il 28 novembre a Pescara al Teatro Massimo. I biglietti per i tour sono già disponibili su Ticket One e nei punti vendita abituali. Vi lascio in compagnia con Malik Ayane, poi con La Notte Magica di Radio Mugello, con tanta buona musica dal 1977 insieme a voi, e vi lascio in compagnia con il proseguo dei nostri programmi. Ci sentiamo la prossima settimana, il 19 di giugno, ormai siamo quasi agli sgoccioli, perché praticamente dovrei partire con le vacanze dal 4 di luglio, se non mi sbaglio. L'ultimo appuntamento, se non mi sbaglio, è il 3 o il 4 di luglio, credo che sia il 3. Il 4 è sabato, il 3 è il venerdì, quindi appuntamenti col contagocce, poi ripartiremo la prossima stagione in mia compagnia, in compagnia di questa grande radio. Vi lascio con il nuovo singolo per quanto riguarda Malik Ayane, dal titolo appunto Una Possibilità. Passate davvero un buon fine settimana rimanendo all'ascolto della nostra radio. Ciao ciao da Marco D, grazie ancora per l'attenzione. Eccola qua. No, facciamola partire per bene, perché non sappiamo perché non è partita come volevamo noi. Malik Ayane, animali notturni. No, non è animali notturni, Una Possibilità. Ciao ciao da Marco D.

0: Sono le 22:06.
1: Radio Mugello.
2: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano. Un angolo di Toscana nel cuore del Mugello.

0: 16696
1: Radio Mugello
2: 334-7988-000.
1: State con noi e state con Radio Mugello.

0: sono le 20.
1: La sfida è completare questo cubo così particolare. Ecco.
2: Sì.
1: Perfetto. Senti, chi vuoi ringraziare?
3: 5, 8, 4, 5, 7,
1: 9 minuti. Di sicuro. Quindi praticamente, comunque, tu praticamente ti, come posso dire, ti eserciti a, e poi piano piano ti, a che età hai iniziato a farli, per capirsi?
2: A 7 anni ho iniziato, è da 3 anni che sto facendo questa cosa e mi piace anche condividere questa passione.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: Radio Mugello
3: 334 79 88 000.
4: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
5: Nel dolce

0: Musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.
2: Ba ba ba ba.
3: Oh, this is the

0: Sono le 23 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Prosegue il ciclo di escursioni gratuite Quattro Passi in Fattoria, l'iniziativa promossa da Gas Mugello in collaborazione con il mercato contadino del giovedì, nata per avvicinare cittadini e consumatori alle aziende agricole del territorio e ai metodi di produzione sostenibili che ogni settimana animano il mercato di Borgo San Lorenzo. La quarta uscita, in programma sabato 13 giugno, accompagnerà i partecipanti alla scoperta di due realtà agricole del Mugello, Terra di Primizie e Orto del Vicino, in un percorso tra campagna, biodiversità, agricoltura biologica e vino naturale. La giornata si concluderà con degustazioni dei prodotti delle aziende visitate. La partecipazione alla passeggiata è gratuita. È richiesto solamente il contributo per le degustazioni presso le aziende agricole visitate. Il 13 e 14 giugno Casa alla Giogo ospita Concampo Express Your Nature, un weekend immersivo organizzato dal progetto Contatto, dedicato ai giovani dai 16 ai 30 anni, pensato per favorire la connessione con la natura, la creatività e le relazioni attraverso esperienze condivise. In un contesto naturale unico tra boschi e sentieri dell'Appennino, i partecipanti avranno l'opportunità di vivere due giornate all'insegna del benessere, dell'espressione personale e della scoperta, alternando attività outdoor, laboratori artistici e pratiche corporee. Il programma prenderà il via sabato 13 giugno con un trekking dal Passo del Giogo fino al rifugio Casa alla Giogo. Nel pomeriggio sarà protagonista il workshop di Art Cycling, un laboratorio creativo che invita a trasformare materiali di scarto e rifiuti in installazioni artistiche. La giornata si concluderà con un aperitivo alla tramonto e un open mic aperto a musica, poesia, comicità e racconti dal vivo. Domenica 14 giugno sarà dedicata al movimento consapevole con due workshop guidati, una sessione di Pacqua e un laboratorio di Contact and Release. Per informazioni e iscrizioni si può inviare una mail a progettocontatto@gmail.com. Ellera torna sabato 13 giugno alle 21 con il Cineforum Proiezioni di Storie Rurali. Protagonista della serata sarà il film The House He Built, alla presenza della regista Caterina Borelli, che ne introdurrà le tematiche. L'appuntamento in via San Donato a Polcanto. Per accedere alla visione del film è richiesta un'offerta libera a partire da 4 euro, volta a contribuire alla copertura delle spese gestionali dello spazio e dell'evento. L'ingresso è riservato agli associati e le RPS. Chi non avesse ancora sottoscritto la tessera potrà farlo direttamente all'ingresso del cinema. In essa è compresa anche la donazione. L'evento avrà luogo nel giardino della sede, salvo maltempo. In tal caso si svolgerà all'interno. La Biblioteca Comunale di Borgo San Lorenzo sabato 13 giugno alle 16.30 ospiterà un incontro dedicato a una delle più grandi tragedie politiche e umanitarie del Novecento, ancora oggi poco conosciuta dalla grande pubblico: il colpo di Stato in Indonesia del 1965 e la successiva campagna di sterminio che costò la vita a centinaia di migliaia di persone. A 60 anni da quegli eventi, la discussione offrirà l'occasione di approfondire il contesto della guerra fredda nel sud-est asiatico. A guidare la riflessione sarà Ugo Barlozzetti della Società Italiana di Storia Militare, che accompagnerà il pubblico nell'analisi delle cause, delle dinamiche e delle conseguenze di un massacro che per decenni è rimasto ai margini della memoria storica internazionale. Ingresso libero. All'interno della rassegna Estate in Libri, promossa dal gruppo volontari Una Biblioteca per Ronta, sabato 13 giugno alle 17 nel giardino della Proloco di Ronta si terrà l'evento intitolato Sul filo dell'autobiografia. Ezio Alessio Gensini dialogherà con Sauro Albisani, poeta e drammaturgo rontese, toccando i principali interessi che sin qui hanno trovato voce nella sua scrittura: la poesia e il teatro. Albisani leggerà i suoi versi e li commenterà, coniugando poesia e musica, aneddoti ed emozioni. Ingresso libero. Torna Amico Museo, la campagna di promozione del patrimonio museale della Regione Toscana, iniziativa consolidata e di grande successo, capillarmente diffusa sul territorio, che rappresenta un'occasione speciale per valorizzare i musei e le loro attività. Per l'occasione il Chini Museo di Borgo San Lorenzo organizza una caccia al tesoro Liberty nel centro cittadino domenica 14 giugno alle 17. Un'avventura urbana per piccoli esploratori guidata da Veronica Vestri. Il punto d'incontro è fissato al Villino Chini in viale 4 novembre sul marciapiede opposto, dove i bambini dovranno essere accompagnati dai genitori. La durata è di un'ora e mezza circa. Attività gratuita consigliata da 6 a 11 anni. Posti limitati e necessari alla prenotazione alla mail info@chinimuseo.it.
3: Prossimo appuntamento con le notizie di Radio Mugello domani mattina alle ore 7. A tutti buonanotte.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello. il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347 75 16 696.
0: Radio Mugello
5: 334 79 88 000.
0: Radio Mugello, estate in musica.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
2: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
3: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
2: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
4: Radio Mugello
5: 334 79 88 000.
4: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: BRT SRL, ditta installazione e manutenzione impianti elettrici, cerca operaio apprendista da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum a info@brtsrl.com. Cerco per donna anziana non autosufficiente in frazione di Vicchio, signora per pulizia e preparazione pranzo, orario di lavoro 3 mattine alla settimana con orario da stabilire, disponibilità ad aumentare i giorni di lavoro. Automunita, inviare messaggio WhatsApp al numero 348-8577-868. Bargiardino a Scarperia cerca personale con esperienza in preparazione di cocktail e aperitivi. 380-5811-303. Autofficina Galeotti di Borgo San Lorenzo cerca un meccanico per riparazioni auto con un minimo di esperienza nel settore. 055-8494-262. Ristorante Il Giogo cerca personale automunito per cucina, ristorante, bar e apertura a chiosco. 339-7020-555. Camping Mugello Verde a San Piero Assieve cerca receptionist, conoscenza lingua inglese e francese, assistente bagnanti. Inviare curriculum a mugelloverde@florencevillage.com. Oliviero Firenze cerca 2 persone, una content creator solare spigliata e con una forte passione per i social ed una addetta customer care brillante, dinamica e con una parlantina fluente. Inviare curriculum con foto a shop@olivierofirenze.com. La residenza sanitaria Nuova Villario di San Gaudenzio cerca un infermiere e un operatore sociosanitario da inserire nel proprio organico a tempo indeterminato. Inviare curriculum via mail a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it. Cercasi osso infermieri per assistenza signora autosufficiente per cure palliative per malattia. Massima serietà. 327-4711-207. Cerco persona per pulizia e stirare, referenziata automunita residente nella zona di Barberino di Mugello. 340-4066-358. Corriere Lavacchini di Borgo San Lorenzo cerca autista con patente CE+CQC per lavoro continuativo. Inviare curriculum a info@lavacchini.it.
2: Quando la solita musica non ti piace, prova Radio Mugello, tutta un'altra musica.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: La pubblicità è una cosa seria.
4: Radio Mugello.
3: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
5: al 334

0: Radio Mugello.
1: Se cerchi tessuti di qualità con un assortimento sempre aggiornato, il Mercatino del Tessuto è il posto giusto. Qui troverai continuamente nuove fantasie e stoffe fresche, perfette per sartoria creativa, hobbistica e fai da te. Inoltre, il Mercatino offre articoli unici per personalizzare la tua casa, rendendo gli ambienti davvero speciali. E poi tende da esterni e da interni in tanti colori. Vieni a scoprire il tessuto che desideri o i materiali ideali per il tuo arredamento. Qui il rapporto qualità-prezzo è imbattibile, con soluzioni adatte ad ogni budget. E ti sentirai come a casa. Il Mercatino del Tessuto, se ancora non lo sai, lo trovi qui, al Ponte Rosso, a Borgo San Lorenzo. Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: Radio Mugello
3: 334 79 88 000.
4: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.

0: perché voi siete i protagonisti, il crollo dell'impero comunista, milioni di supervalutazione, il monopolio dell'informazione, indagine aperta, inchiesta archiviata, meno zucchero, più gol, granata, ferma, condanna, gusto speciale, missile, bomba, cedimento strutturale, gladio, stadio, la tua radio, grande concorso, la lotta alla mafia, il prodotto che rispetta la natura, questa piaga della droga e mantiene la cottura, emergenza albanesi, emergenza immigrati, tomba la bomba, piccone P2, non arrivare preparati all'appuntamento del 92.
1: A voi la linea, allarme ambiente, crisi del golfo, bombe intelligenti, guerra, tempesta, Maradona, la strage del sabato sera, Estonia, Lettonia, Lituania, la crisi, parole che sono rumore, parole che sono rumore,
0: silenzio. E allora zitti, non riflettere, non discutere, ma sentire col cuore, buttarsi a capofitto. E allora zitti, dritti verso il centro, non fuori, ma dentro, non rumore, ma silenzio.

Radio Mugello. Dal 1977, la radio più ascoltata nel Mugello. You don't have to be beautiful to turn me on.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Bahia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.bahiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
4: Radio Mugello
5: 334 79 88 000.
6: È mezzanotte e 32 minuti.
7: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: rognarti, se dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Radio Mugello.

0: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: Se ripenso alle prime sere, l'amore, il sesso, le prime cene, io non lo so cosa sia successo.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: Radio Mugello
3: 334 79 88 000.
4: È 1:32.
5: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.